che bella gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni, le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai, che ci sono questi nuovi

qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato. Bisognava andare alla peschiera. Guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei... Insomma, sono un pochino datati, ma mi sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra New York, così, chissà che si muova l'umore.

0: L'applauso solo se se lo merita, altrimenti buttate i pomodori. Pronti? Via!
1: Grazie!
0: Un grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato a Ramazzotti, che non è quello dell'Amaro, è Eros.
2: Non chiedi libertà.
0: L'angelo disteso al sole.
2: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Leoni, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti, via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Oh là là. C'è stato un boato, non so se sono le mie fans club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si balla al Fox, dai mo, via. Forza, peschiera.

0: Zacchete.
1: Per voi la grande orchestra di Maurizio Meteo.
0: Anche l'applauso per chi suona. Pronti? Via! Oh là là, che grandi balletti.

per chi suona, eh? Pronti? Via! Oh, ma che ballerini questa sera, ragazzi, una canuneda, eh? Complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai mo!

Di vero cuore, vi portiamo al mare. Intanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera, ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joe e da Cici.

0: I gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Santa Monica per gli appassionati del

Una volta c'era la gara il caschetto a rasento, eh? Adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, la sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Elvis in grande forma, l'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer.

facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andare via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci, a tutto lo staff della peschiera, i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico. Se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? Ah, è quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh.

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax, pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione di questa. C'è, beh, la Rosa, chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi
1: suocera. Quest'oggi suocera.
0: Tua suocera?
1: Mia suocera, la Rosa.
0: Ah, è vero, hai ragione. Beh, vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri Rosa.

0: Bravi, bravi voi.
1: Brava Gnorchetta, in grande forma, guarda. Anche ti si è appannato l'occhiale.
0: Grazie
2: l'occhialo,
0: mille.
2: Si è spannato
1: bravissima,
2: l'occhialo.
1: Bravissima.
0: Grazie.
1: E la Rosa, ma guarda.
0: Rosa!
1: Ciao Rosa.
2: È mia suocera.
1: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera. Vabbè, dopo che c'è la televisione, non dico niente. Baciata, Dea!

in forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. E prima di tutto ciò volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio, quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio, penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio, tutti al bar, adesso intanto in pista, ogni tanto al bar, ecco, mi raccomando, toda para, toda!

0: che energia che c'è questa sera. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ballo
0: di gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica. No, ma sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cico Cico, ma anche di Spirù. Fa così, senti come fa, eh? Si chiama Estiva.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica.

Sentili là, grande orgoglio ricevere questi applausi. Le nostre belle canzoni dai nostri CD che trovate qui alla destra del palco, le nostre chiavette, Mama Music, Maurizio Medeo, Matteo Bensi, Federica Cocco, insomma tanti amici di una grande scuderia, anche Alex Belli, che questa, dico Alex Biondi, ma che Alex Belli c'entra niente, ieri 50 anni fa l'orchestra, adesso invece si è rinnovata e Alex Biondi, perché è molto più giovane di quello di una volta. Schiavo d'amore! Sono

0: grazie di vero cuore, non posso far mancare questa canzone ad una coppia innamorata, non vogliono essere menzionati, però la dedica arriva a questa coppia di grandi amici. La canzone fa più o meno così, guarda se te la ricordi.
1: Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo.

0: Grazie, grazie ragazzi per questa meravigliosa serata. Oh, eravamo un pochino cioccati, signore, tra le prostate infiammate. Siamo ancora in diretta? Porca. Le peste d'essere il grande fratello qui, ragazzi. Ma qui ci si diverte di più, eh? Ci si diverte di più. È veramente una bella serata questa sera. Siamo veramente un po' presi da tante serate, ma abbiamo veramente un'emozione meravigliosa. Vi dico ancora grazie da parte mia, ma lo dico e condivido questa gioia con tutti i miei ragazzi, perché non ci aspettavamo un'accoglienza come quella di questa sera. Saremo debitori a vita con tutti voi. Grazie mille, eh?
1: Maurizio mi deve tutta la sua orchestra.
0: Grazie a tutta la direzione, grazie a tutti. Adesso io mi riposo un attimo perché i miei 25.000 euro li ho già presi. Sì, tiriamo via qualche zero, anche qualche 5, delle volte anche il 2.
2: 5 euro.
0: Mi prendi una fisarmonica che mi riposo un pochino, abbiamo ancora un quarto d'ora per quanto riguarda la diretta televisiva e poi dopo vi dico delle robacce sporche che ci divertiamo. Come si smorza la telecamera, vedrai cosa ne salta fuori. Maestro, un bel tango per favore, il mio amico Luciano che voleva fare il caschè con la sua rospa. La chiamo così in intimità, eh? È la sua donna, è la sua donna. Adios, eccolo il tango.

visto degli uomini qui che con degli sguardi languidi, eh? Avete da farvi perdonare qualcosa? Lo so, poi adesso quei tempi che corrono adesso, noi uomini abbiamo da far perdonare tante robe, vabbè, insomma, siamo, ma che altro. Serata, ma siamo ancora in dire, ah sì, sì, ma, sì, ma che serata, dice il mio amico Sal Da Vinci, eravamo a Canale 5 assieme, cantavamo questo bel motivo che faceva e fa ancora così, senti un po' se ti piace.

0: facciamo l'applauso se è quello bello,
1: Oh là là,
0: come fare a non ringraziare questo bel pubblico? Ragazzi, qui ci abbiamo praticamente un assegno in bianco vicino a me. Signori, un bel touch, un grande applauso al nostro Joe Fantini Zagatè.

0: È bravo lui, eh? Maurizio, guarda che la Rosa fa gli anni, fagli gli auguri subito.
1: Rispetta
0: subito,
1: che ce n'ho una subito. Rosa, tanti auguri.
0: Beh, su, certo. Subito.
1: Oh, ci so. Hanno compiuto gli anni in 200. Vuoi che sia arrivata una bottiglia di acqua calda? Un pasticcino, una bottiglia, una caramella ciucciata, niente. Ne rivela. Allora, aspetta, scusami. Lei chi è?
0: Sì, ma non gli è dei fatti. Non gli è dei fatti.
1: No, no, pensare che dovessi dire una. Pensavo che fosse un altro compleanno. Allora, abbiamo anche l'amica Venera che ho.

0: Grazie mille.
1: Gentile. To, vai pure, vai pure.
0: No, li tengo io? Li tengo io, davvero?
2: Solo uno, penso, no?
0: Li ho detti tutti i compleanni? Ma
1: tutti questi compleanni?
0: Cosa manca?
1: Il suo, la Befana, la Befana.
0: Non ne ho più qua, c'ho questi qui. Dimmi il nome. Dimmi il nome. L'ho appena detto.
1: Rosa Venera.
0: Venera. Venere. Venera, l'ho appena detto. Venera, Venera. Tanti... Ho detto Venera, ho sbagliato l'accento. Venera. Da Venera a Venera, insomma, ho lì, non mi hanno detto Giuliana.
1: Guarda là che c'è Prima Antenna che ti saluta. Medeo, guarda là, guarda là. Aspettate. Radio Liscio, Prima Antenna, tutte le televisioni, salutale.
0: Allora, dobbiamo fare, visto che ci stanno salutando.
1: Là, fai così, fai così.
0: Un grande applauso, un grande touche alla regia, ai cameraman, a tutto lo staff di questa grande televisione e di questa grande radio. Lunga vita a Radio Liscio, Prima Antenna. Grazie per questa bella diretta. L'applauso, quello che state facendo è da casa di riposo. Via! Eccolo là.
1: Peschiera,
0: bello,
1: eh. No, Peschiera, facciamo sentire a Medeo chi siamo noi. Dai, applauso.
0: Questo è quello che piace anche a me.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di 3B Meteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Giovedì 9 luglio 2026, buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene, se volete salutarci, farcelo sapere, avete tanti modi, lo sapete, o sui nostri social network dove siamo sempre attivi e rispondiamo in maniera molto assidua, Facebook e Instagram, oppure live al 331-335-6565. Molto bene, abbiamo una bella giornata davanti a noi, un paio d'ore da trascorrere ovviamente intanto in compagnia della musica di Radio Liscio, ma quella non ci abbandona mai, la nostra radio è sempre accesa per voi, e poi con un bel viaggio perché ormai il weekend alle porte, ci siamo, con questo giovedì entriamo diciamo nelle ore calde e quindi alle via di tappe in giro per l'Italia anche oggi per scoprire nuove feste e nuovi eventi che prenderanno il via nel weekend. Molto bene, non sono solo, c'è il mio amico Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno. Siamo pronti per cominciare, un po' di musica per scaldare l'atmosfera e via!

Allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo due belle orette di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto, il vostro Alessio Molla, e di Max in regia. Allora, punto numero uno, il programma di oggi. Oh, mettiamo il menù in tavola così vi racconto già dove ce ne andremo in questo giovedì che anticipa questo super weekend con un sacco di feste in giro anche oggi. Ve ne racconterò di bellissime, tipo la sagra del pomodoro di Bordoricco che ci porterà in provincia di Padova. Subito dopo ce ne andremo a San Benedetto di Trissino, che sta in provincia di Vicenza, dove appunto c'è la sagra del paese, e poi la sagra dei frutti di bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria, quindi dal Veneto ce ne andremo in Umbria, ma non è l'unica tappa. Allora, questa è Papiano, che è una frazione di Marsciano in provincia di Perugia, ma ce ne andiamo anche alla sagra della pappardella, pensavo aveste gradito questa, a Finocchietto, che sta in provincia di Terni. E chiudiamo nelle Marche oggi. Ce ne andiamo alla sagra della bracciola. Qui ci sanno fare nelle Marche con le bracciole, c'è niente da dirgli. Comunque a Selvalagli, una frazione di Gigliole in provincia di Macerata, non ci sono mai stato. E poi la 18ª festa della Trebbiatura, nonché sagra dell'Oca, questa a Monte Roberto in provincia di Ancona. Cioè oggi via, ci facciamo sto tour dell'Italia, tutti i posti da scoprire, anche molto carini, quindi saranno dei bei racconti. Dei racconti da magari raccontare appunto sotto le stelle, mi serviva un gancio per arrivare alla notte di San Lorenzo, che è tipicamente il 10 d'agosto, no? Perché ve lo dico? Perché è uscita questa curiosità, diciamo così, legata allo stargazing, cioè il guardare le stelle, no? Capito? Mettersi in un posto senza inquinamento luminoso, cercare il posto migliore, più buio, per l'osservazione del cielo notturno. E viene fuori che il posto migliore per vedere le stelle, quindi tutti lì, il 10 di agosto, è Sauris. Siamo sulle montagne della Carnia, che si specchiano, leggo, in un lago color smeraldo. Siamo in Friuli ed è una località col marchio di sostenibilità del Global Sustainable Tourism Council, un'organizzazione no profit che determina decisamente alcuni standard importanti. Qui l'osservazione delle stelle è bellissima, tra l'altro ve la potete godere, tra l'altro, con una guida esperta sul sito del turismo FVG, trovate tutte le info. Quindi se siete da quelle parti del Friuli, ecco che potrebbe essere il posto perfetto per un picnic romantico a guardare le stelle. Poi ditemi che non vi voglio bene, un suggerimento dietro l'altro. Poi ci metti sotto la musica di Radio Liscio, senti che atmosfera che si crea subito.

Buongiorno, buongiorno ad Anselmo che ci scrive da Cattolica, Fronte Mare. Ciao Anselmo, buongiorno, grazie mille come sempre, gentilissimo. Saluta tutti Anselmo, ci manda una bella foto di lui al mare. Ecco, vivete l'estate con Radio Liscio, mandateci le vostre fotografie al 331-335-6565. Un saluto anche a Luigia che ci scrive invece da Borgo Vercelli. Ciao Luigia, chissà che caldo. Comunque vi ascolto sempre, siete molto simpatici. Grazie, grazie mille, grazie mille. Allora, cominciamo il nostro viaggio. Cosa dite? Il weekend ormai bussa. Ecco qua, io ho le prime due tappe di oggi che ci portano in Veneto. Se siete da quelle parti in questo fine settimana, non potete proprio perdervi la sagra del pomodoro di Bordoricco, in provincia di Padova, Borgoricco, scusate. E poi la sagra a San Benedetto di Trissino. Qua saremo in provincia di Vicenza. Ma cominciamo dalla prima, che ci porta appunto in questa Borgoricco, nel cuore della campagna veneta, e qua si rende omaggio al frutto simbolo dell'estate, il pomodoro. Beh, il pomodoro veramente d'estate lo metto in un sacco di cose, dalla caprese alle insalate di pasta, bello fresco, mi piace molto. È ovviamente molto versatile, è un ingrediente poi essenziale, ovviamente sottolineano, della cucina italiana, dai primi ai contorni, ai sughi, ai piatti unici. Il pomodoro è il re della tavola, si assaggia in salse fresche, insalate con basilico, come dicevamo prima, pasta asciutte profumate, pizze rustiche e persino dolci creativi. E quindi che proporranno gli stand qua? È tutto questo, insieme a tanti altri prodotti locali, birre artigianali, ovviamente vini del territorio. La sagra poi offre anche un bel mercato agricolo, musica serale, laboratori per i bimbi. Aspetta che c'ho qua il programma, così ve lo vado a raccontare anche. Venerdì 10 si comincia alle 19 con gli stand gastronomici, e poi c'è asta in piazza con competizione di salto con l'asta, pensa te, e alle 20 l'angolo del divertimento con i giochi per i bimbi, e la sera Borgo Rock. Insomma, un bel programma. Sabato anche qua tutto il giorno, stand gastronomici, giochi di legno, alle 20 Unplugged, ancora Borgo Rock, musica la sera, Karma, serata latina con DJ Fonsi. E poi domenica invece la giornata più importante, dalle 8 si comincia con il controllo gratuito del colesterolo, glicemia, pressione, è importante, quindi una iniziativa carina. 9:30 mostra antichi mestieri e trattori d'epoca della civiltà contadina, e poi via, si fa un giro con tutti loro, e alle 11 moto raduno d'epoca, e poi si va avanti con il programma pomeridiano, e la sera si festeggia e si bisboccia. Molto bene, questa è la prima, e da qua ce ne andiamo alla sagra a San Benedetto di Trissino, si chiama proprio così. Abbiamo cambiato provincia, ce ne siamo andati adesso in provincia di Vicenza. E questa sagra, leggo, si distingue per i suoi deliziosi gnocchi fatti a mano con patate novelle d'eco Montefaldo. Le volontarie locali lavorano sempre con passione per preparare questi deliziosi gnocchi, chissà che buoni che devono essere, che vengono serviti in vari modi, dal ragù al burro e salvia, mascarpone e peperoni, wow, radicchio e salsiccia, ragù all'anatra, buoni. Oltre agli gnocchi però non solo questo, maccheroncini di pasta fresca, anche qua tutti belli conditi, carne alla griglia come la luganega, pancetta, alette di pollo, pasta di salame accompagnata da polenta brustola, panini con formaggio, vabbè, soppressa con contorni di fagioli all'uccelletto, fagioli con peperoni e crepi l'avarizia. Qua si sta leggeri da queste parti con sto caldo, però comunque io quando mi siedo a tavola, caldo o non caldo, se c'è da mangiare magno. Va bene, benvenuto Veneto, rivedremo velocemente questi eventi a fine puntata. Che bello, mi si è già aperto lo stomaco. A tra poco!

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ciao Concetta, ciao Michela, ciao Nati, ci salutano sulla nostra pagina Facebook Radio Liscio. Buongiorno a tutti, ben risintonizzati dalle parti di energia contagiosa. Facciamo una pausa dal nostro viaggio per parlare d'amore. Sì, perché comunque questo periodo estivo, si sa, no? Complici le vacanze, complici magari i single che si muovono un po' più con l'idea del bracconaggio estivo, no? E allora ci sono un po', si scatenano situazioni piccanti che però non è detto che finiscano sempre bene. Ecco, proprio qua il tema, no? Perché questa esperta, questa Julie Nguyen, da dating coach certificata dall'app Incontri Healy, quindi una competente, no? Vediamo cosa ci dice. Ci parla della regola delle 48 ore nei primi appuntamenti, perché tu ti vedi con una persona e vabbè, è andata bene, è andata male, che faccio? Che ricordi, quando lo facevo io, che bei tempi. Vabbè, comunque, c'è questa regola delle 48 ore per un secondo appuntamento. Questa dice: invece di analizzare ogni dettaglio, presta attenzione a come si evolvono le tue emozioni nel tempo e a cosa rimane una volta che l'intensità iniziale si è attenuata. Dopo 48 ore valuta le emozioni e la tua risposta riguardo all'appuntamento. Beh, grazie, però non è che mi ha dato un consiglio, mi ha detto di farmi la psicanalisi interiore. Vabbè, dice, devi osservare i segnali fisici ed emotivi, quindi l'ansia dell'incertezza e le scariche di dopamina dello stato di allerta devono essere curati con attenzione. Al contrario, la calma è un ottimo segnale, indica che ci sentiamo al sicuro, una sensazione serena che di solito emerge dopo qualche giorno. Quindi la calma, ci va a star bene, può essere un buon sintomo. Conta anche ciò che resta dell'uscita, dice lei, una battuta, una riflessione. Dice: l'infatuazione è fugace e volubile, cambia continuamente, ma se ti ritrovi a ridere per una battuta divertente che hanno fatto o a riflettere su un'osservazione che è stata fatta, è quel qualcosa a cui vale la pena prestare attenzione. Insomma, anche la curiosità, leggo, essere un elemento importante. Vabbè, insomma, ma se c'è alchimia si sente, no? Poi d'estate è così, bisogna offrire un'opportunità, no? Perché la si offre all'altro, ma di fondo la si offre anche a noi stessi. Io, come sono filosofico, potrei fare anch'io il lavoro di questa qua, che cos'è la dating coach. Vabbè, ci pensiamo. Un po' di musica, quella è la chiave del successo, la canzone giusta, la nota che solletica, che scalda l'atmosfera. Ecco perché vi serve sempre Radio Liscio, pronta all'uso in tasca.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Sono tornato, sono qua. E allora, ce ne andiamo? Dai, partiamo tutti insieme. Prossima tappa del nostro viaggio. Lo sentite quel weekend che sta arrivando? Lo so che se 2 giorni, questo da vivere ancora. Il prossimo, però verso le 5 di domani siamo già lì, pronti ai blocchi di partenza. Invece poi ci sono quelli che sono già tutti in vacanza, non ci dimentichiamo di voi, che siete già lì belli spiaggiati sotto l'ombrellone. Ci arriva qualche saluto ogni tanto al 331 335 6565. Se volete vivere la vostra estate con noi, raccontatecela qua sulle frequenze di Radio Liscio. Dicevo, partiamo, ce ne andiamo in Umbria, altro posto splendido per farci delle vacanze. Io la bazzico davvero tanto per lavoro, ogni volta mi perdo via in quei posti meravigliosi. Uno di questi è Marciano, provincia di Perugia. Esattamente ce ne andiamo a Papiano, che è una frazione di questo luogo, dove c'è la sagra dei frutti del bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria. Senti come suona bene sta cosa. E allora, trattasi di un appuntamento con i sapori autentici del territorio, quindi eccellenze gastronomiche e tanta tradizione culinaria. Dagli umbricelli alla papianese, alla torta al testo cotta su forno a legna, dai taglierini ai frutti di bosco, pensate un po', alle stringhette di maiale con salsa ai mirtilli. Cioè, già qui è difficile parlare quando c'hai tutte queste cose che ti passano davanti. Ogni piatto racconta storie di tradizione e di maestria culinaria tramandata nel tempo, un connubio perfetto tra ingredienti freschi e tecniche di preparazione autentiche. Il parco paesano, leggo, diventa palcoscenico di un'esperienza gastronomica completa, dove il gusto si intreccia con l'atmosfera conviviale tipica delle sagre umbre. E come si sta bene nelle sagre umbre. Poi qua si trattano benissimo, ragazzi, perché c'hanno un programma musicale che fa spavento, io ve lo dico, spavento. Allora, ieri sera, pensate un po', c'era l'orchestra di Manuel Malanotte. Stasera troverete Ilaria Cenciarini e tutta la sua orchestra. Venerdì sera c'è la Suonami Band ad allietare il pubblico. Sabato 11 c'è l'orchestra Joselito e domenica 12 l'orchestra Le 3M. Quindi proprio programmone, ogni sera un'orchestra diversa, quindi tutti in pista da ballo con la serata danzante che inizia alle 21.30. Hai capito? Bravi, bravi, lì vi divertirete sicuramente. Sera che vai, serata che trovi. Bene, ma non ho finito con l'Umbria, perché mi sono segnato un altro evento. Questo sta a Finocchietto, in provincia di Terni, che io mi immagino sto paese dove c'è sto profumo di Finocchietto. E c'è la sagra della pappardella, pensa un po' la sagra della pappardella. Fammi andare sulla loro pagina, così sono più dettagliato. Allora, intanto questa va avanti fino al 13, che se non mi ricordo male è lunedì, sì, esatto. E siamo in questo piccolo borgo dove il protagonista è la pasta all'uovo più generosa ed accogliente che esista. Senti come suona bene: larghe, porose, perfette per abbracciare sughi robusti e intensi, quei sughi che raccontano la cucina popolare umbra. E quindi qua un bel weekend dove c'è questa esperienza fatta appunto di primi con profumi di cinghiale, lepre, ragù casalinghi, no? Tutte per le vie del paese, credo che sia a stand, quindi potete assaggiare un po' di tutto. E poi balli popolari, musica dal vivo, giochi per i bimbi e serate che si prolungano, dicono, con racconti genuini e brindisi sinceri. Cioè, che bello, che bello. Se devo pensare a una serata d'estate, magari con qualche amico, la mia famiglia, come la immagino proprio così, con racconti genuini, brindisi sinceri e la musica di sottofondo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Scoprite Radio Liscio su tutti i social network, cresciamo ogni giorno sia su Facebook che su Instagram, anche su YouTube, dove abbiamo un sacco di video, perché la cosa bella è che tutto il materiale che abbiamo prodotto durante questa bellissima stagione, anche quelle prima, la peschiera di Valdengo, tra l'altro fatemi salutare il mio amico Gio Fantini, che ne è il titolare di questo luogo bellissimo, questo tempio della musica da ballo in Italia. Vabbè, tutto questo lo ritrovate sulla nostra pagina di YouTube, tutte le serate, tutti gli spettacoli, tutti i migliori artisti, così anche se siete in casa, tac, la fate partire e buon divertimento. E non dimenticatevi mai di Alexa, eh? Alexa, apri Radio Liscio, le notizie, e poi vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi. Alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
1: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, comincia la seconda ora di Energia Contagiosa. Oh, oggi non so, c'ho in vena l'amore evidentemente, chissà perché, ma è già la seconda notizia che mi capita su questa tematica e allora dopo quella di prima vi propongo anche l'intelligenza artificiale pronta per essere utilizzata per rimorchiare. Eccola, giusto appunto come dicevamo prima, vale anche adesso, è estate, gli ormoni si scaldano e quindi si tentano un po' tutte le strade e fra queste c'è anche l'intelligenza artificiale che ovviamente a cosa può servire? Beh, in un incontro online di dating, perché sapete che ormai per lo più ci si incontra così, dicono, si usano ChatGPT ma anche Gemini o ci sono queste app come Wingman che fanno, scrivono, correggono le frasi giuste, rispondono rendendo il vostro profilo più accattivante. Insomma, magari stai chattando con qualcuno e usi ChatGPT, per farla breve, per renderti un po' migliore. Viene definito l'effetto Cyrano, quando qualcuno si appropria delle parole di un altro per aiutarlo a conquistare una donna, il celebre Cyrano de Bergerac citato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Su 45 persone di questo sondaggio che hanno fatto, 23 hanno usato l'IA per scrivere profili o messaggi e 22 hanno scoperto che alle loro domande rispondeva l'IA, quindi il match era truccato e si sono sentiti ingannati. Questo un po' per tirare le somme, perché poi il problema qual è? Primo, se ti beccano non fai una bella figura, perché dici non sei neanche capace di parlare da solo, hai bisogno dell'intelligenza artificiale. Due, poi c'è la comprova della realtà, perché metti pure che ti va bene, no? E la seduci o lo seduci utilizzando questo espediente, poi dal momento in cui si trovi di fronte magari ti riveli essere una persona diversa da quello che sei. Una volta succedeva con le foto, ci sono alto, bello, biondo, occhi azzurri, poi ti trovi davanti uno che non è così e ci rimanevi male, no? Punto, quindi un po' la resa dei conti. Quindi come sempre bisogna stare attenti intanto a non a quando si ricevono questi messaggi, se è troppo perfetto, insomma se si legge che non è spontaneo ma molto automatico, probabilmente c'è un mezzo chatbot dall'altra parte. Altrimenti se proprio qualche suggerimento, qualche spunto, ma mi siamo all'assurdità che devo aiutarmi farmi aiutare dall'intelligenza artificiale per rimorchiare, è una cosa completamente umana. Vabbè, siamo alla follia, cari miei, alla follia. Comunque sia, se avete programmi, appuntamenti in questo weekendino, mi raccomando, siate sinceri, non mentite, perché poi tutti i nodi alla fine vengono al pettine.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signori, tutti in carrozza, si parte verso le Marche, ultime due tappe di oggi, ultime due feste che si scatenano in queste ore, pronte ad accogliervi in questo fine settimana. Ce ne andiamo subito, veloci come il vento, alla 18ª sagra della Braciola. Siamo a Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata. Prima tappa, bellissima, bellissima. Allora, sagra della Braciola si presenta da sola, è una cosa tradizionale, una manifestazione che celebra un piatto che qui è proprio cucina locale, la Braciola nelle Marche. Non so perché, ma come la fan lì, è proprio buona, gustosa, croccantina fuori, morbida dentro, una meraviglia. È un momento di incontro per la comunità, per riscoprire i sapori autentici della tradizione contadina, e va bene, questo capita spesso, perché sulla Braciola ci mette tutti d'accordo epoca per epoca. E quindi questa Braciola, preparata secondo le ricette tramandata nel tempo, e cotta alla brace per esaltarne il gusto e la genuinità. Accanto a questo, stand gastronomici che propongono pietanze tipiche del territorio marchigiano, vini locali, prodotti della tradizione, insomma, quello a cui siamo fortunatamente molto ben abituati da queste parti. E poi intrattenimento che anima le serate del borgo, atmosfera accogliente, conviviale, insomma, non manca veramente nulla. E ragazzi, questi c'hanno un programma anche loro sul weekend, sulle serate da ballo, che fa spavento. Allora, cominciamo con domani sera, che c'è una bellissima serata anni 90, quindi gran divertimento. Poi sabato sera Gianmarco Bagutti viene a trovarli, quindi un gran casino, una gran serata a tutto volume con Gianmarco Bagutti. E domenica Omar Lambertini, Omar non lo sento da Sanremo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, devo chiamarlo. E vabbè, ci sarà lui a far festa insieme a tutti quanti voi. Bello, bellissimo programma musicale. Da qui però abbandono questo luogo meraviglioso per andare in un altro, che è Monte Roberto, in provincia di Ancona. Anche qua c'è una festa bellissima che si chiama la 18ª festa della Trebbiatura e Sagra dell'Oca. Senti come suona bene, due cose antiche, contadine, gustose messe insieme. Siamo tra le colline marchigiane e qui si riportano in vita i gesti della campagna con la festa della Trebbiatura, che si unisce alla Sagra dell'Oca, in un evento dove passato e gusto si intrecciano con armonia. La manifestazione rievoca le giornate di raccolto tra covoni, trattori d'epoca e di mostrazioni dal vivo, immersi nel profumo del grano e nei suoni della vita contadina. A tavola protagonista è l'oca arrosto, fumosa, croccante, calda, accompagnata dal celebre verdicchio dei castelli di Iesi, bianco, secco, profumato, freschino, che ben si abbina a tutto questo. E poi primi piatti rustici, contorni della tradizione, dolci casalinghi e via, un'esperienza a ritmo lento tra risate, balli popolari, mercatini e il piacere di condividere tutto questo in un luogo splendido. C'è il loro programma, si parte oggi, quindi già da stasera ci sono gli stand aperti e si va avanti con una serata disco fino alle 23 e oltre. Poi si continua domani con mercatini, stand gastronomici e una serata dedicata al mondo latino, e poi ancora discoteca. Sabato e domenica programmi simili con l'area gonfiabili, la ruota della fortuna, gare di soft air, gruppi folcloristici, la dimostrazione sabato della Trebbiatura, mentre invece è domenica i giochi per i bimbi. Insomma, serata anni 90 e per ballare tutti insieme sabato sera, e insomma si conclude poi nel pomeriggio di domenica tutta la festa, molto molto bella. Trovate tutte le info sulle loro pagine Facebook. E allora, 18ª sagra della Braciola, Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, 18ª festa della Trebbiatura e Sagra dell'Oca a Monte Roberto, in provincia di Ancona. E benvenute Marche ad Energia Contagiosa, che bello.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisi o Vercelli arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Una rinfrescante secchiata d'acqua a Ornella, che ha scritto al 331-335-6565 dopo una snervante notte di viaggio. Finalmente siamo arrivati a Tropea, cominciano le vacanze e vai! Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Ornella, grazie di averlo condiviso con noi al 331-335-6565. Una secchiata d'acqua però pure a Gianluigi, che se la passa molto bene in quel di Gallipoli, a quanto vedo, dal drink già in mano fronte mare. E vabbè, ognuno c'ha le sue. Va bene, cari, un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano, perché c'è chi vive l'estate, già in estate, chi invece magari partirà tra un pochino. Un abbraccione a tutti. Va bene, cari, venendo a noi, volevo leggervi questa notizia a proposito di vacanze e di estate, perché sono usciti i dati di questo studio condotto da Confturismo e Confcommercio insieme a SVG e Polling Europe. Salta fuori che l'Italia è la meta preferita dagli europei, indicata dal 54% degli intervistati, niente meno. Un gradimento molto alto tra gli spagnoli, 61%, però devo dire che anche noi, secondo me, andiamo molto in Spagna, rendiamo il favore, perché pure la Spagna è una bomba. I polacchi 60% e altri cittadini dell'Europa medio orientale e centro orientale sul 60%. Le mete preferite sono le grandi città storiche, vabbè, ci sta in cima alla lista per il 46% degli intervistati. Seguono i musei, siti archeologici, esperienze gastronomiche. Nonostante lo status di capitale della moda, i turisti non scelgono l'Italia per lo shopping, così come per i locali notturni, le discoteche e in generale l'intrattenimento. Ah, hai capito? Non l'avrei detto, invece guarda un po'. Oltre a noi, in cima alla classifica, cioè dopo di noi, c'è la Spagna, come dicevamo prima, la Grecia, secondo me perché piacciono i posti di mare, no? È ovvio, cioè già che vai, sì, vai a vedere Roma, vai a vedere Venezia, però che fai una tappa al mare una settimana, quindi ci sta. Ma anche la Francia se la piazza bene, completa la top 5 la Croazia, altro posto bello di mare dove si sta bene e non si spende neanche tanto, meglio, quando sono andato io non si spendeva ancora tanto, non so come sia evoluta la cosa negli ultimi anni. Va bene, cari, a tra poco, andiamo a rifarci il giro di tutte le bellissime feste che abbiamo visto oggi. Ma prima, Max, a te la parola, in musica, Sava Sandir.

Tempo di weekend, carissimi, ben risintonizzati ormai con domani. Entriamo a pieno titolo nel fine settimana, anche se a dire la verità sono già tante le feste che sono cominciate pure stasera. Ne abbiamo viste oggi parecchie, allora ripercorriamoci questo viaggetto fatto oggi, una festa dopo l'altra. A partire dalla sagra del pomodoro di Bordoricco, provincia di Padova, abbiamo cominciato dal Veneto. Qua il pomodoro fresco in tante preparazioni è a vostra disposizione, ma anche cucinato in tanti piatti come la tradizione italiana vuole. Poi sempre Veneto, sagra San Benedetto di Trissino, provincia di Vicenza, anche questa una bellissima festa autentica, popolare, contadina, con al centro gli gnocchi che vengono preparati in una molteplicità di preparazioni con un sacco di sughi. Insomma, è una festa dove l'apporto calorico è importante, eh? Poi ci sono polente con formaggio, soppressa, fagioli, insomma veramente hanno fatto le cose in grande. Poi da qua ce ne siamo andati alla sagra dei frutti di bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria, nella meravigliosa Papiano, questa frazione di Marsciano in provincia di Perugia, che vi aspetta appunto con tutta la delizia dell'Umbria a sua disposizione per voi. Mentre invece a Finocchietto, rimanendo sempre in Umbria, in provincia di Terni, c'è la sagra della pappardella, dove ovviamente questa pasta meravigliosa che avvolge il sugo perfetto per questi sughi di cacciagione che proprio in quel di Finocchietto hanno preparato per voi. E per concludere, ci siamo andati poco fa in due eventi, la prima, la 18ª sagra della Bararciola, in quel di Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, dove vi attendono con uno spettacolo meraviglioso dedicato alla Bracciola e serate incredibili. Sabato sera c'è Gianmarco Bagutti, domenica c'è Omar Lambertini a suonare in questa festa, quindi insomma beati chi sono lì. Sarà anche una bellissima due serie, bellissime serate di ballo che cominciano tra l'altro domani sera. E poi la 18ª festa della Trebbiatura e sagra dell'Oca, sempre nelle Marche, a Monte Roberto, questa volta in provincia di Ancona, anche questa una bella festa contadina con al centro quest'oca protagonista delle giornate. Meraviglia il weekend che sta arrivando, carissimi, bussa alle nostre porte, sta a noi rispondere. Tutti questi eventi, vi ricordo sempre, li ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi di queste nostre due orette a tutta energia contagiosa. Spero che vi siate trovati bene, che vi siate divertiti. Adesso lascio il microfono a tutti i miei colleghi che stanno per arrivare e a godersi insieme a voi questa giornata, questo giovedì che ci apre naturalmente le porte del suo weekend. Quindi tante feste sono già in giro, poi in queste serate d'estate è facile, anche se sei in città, uscire a mangiarti un gelato, a berti una birra a quell'evento, a quell'altro, insomma. Il giovedì è già una seratona quando è luglio, ma il venerdì è sempre meglio. E quindi ci si vede poi domani anche noi qua dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come tutti i giorni, con la rassegna del venerdì, dove ci andiamo a rivedere tutte le feste che vi ho proposto in questo weekend per scegliere con accuratezza la vostra prossima tappa. Un abbraccione a tutti quanti voi, grazie anche per tutti i messaggi che avete inviato al 331 335 6565. Anche Max ha sulle mani per dirvi ciao ciao, ci si vede qua domani venerdì, pronti, belli, scattanti, pieni di energia contagiosa. Ciao belli, un bacio, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Baldi e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con i ricordi del passato, il Liscio e la tradizione delle grandi orchestre. Iniziamo, come sempre, proponendovi una coppia di brani tratti dallo stesso artista, Raul Casadei, Alla Fiora e Amico Liscio. Il primo brano è tratto dall'album dedicato a Secondo Casadei.

Era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani. Ricordati di me e Cuoricino d'Arte.

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Willy Texano, era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao!

quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano.

0: Miano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

melodia italiana con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna, con Studio 1. Insomma, siamo sintonizzati in tutta Italia con la musica da ballo, attraversando anche le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato, hanno così superato le generazioni, perché davvero abbiamo delle canzoni che sono nate magari nel periodo della generazione silenziosa e ancora oggi sono brani contemporanei. E poi abbiamo il momento di cantare, perché bisogna imparare a cantare, bisogna imparare a ballare, bisogna imparare anche ad ascoltare, perché bisogna imparare a fare un sacco di cose fondamentalmente, se ci soffermiamo su questo concetto. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con tanto di patente alla regia, e il 331-335-6565 è disponibile per chi volesse mandarci sms o messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Fa caldo perché è arrivata l'estate, siamo in un momento caliente, ma fortunatamente bello, perché bisogna un po' vivere un po' tutte le stagioni, quando fa freddo e quando fa caldo, andare agli eccessi, oserei dire. E la prima carta prevede la generazione X con un Antonello Venditti che ci parla di questo mondo. Ehi, in questo mondo di ladri ma anche di santi, quindi ci sono ambedue le fazioni. Antonello, a te la linea. Bello, senti che inizio. Sarebbe da iniziare un concerto così. Il casino di rompere gli stadi con questa canzone. Senti quando inizia, eccolo qua. È partita la melodia.

questo mondo di ladri ci siamo scatenati, siamo partiti forte con questa canzone appunto di Antonello Venditti che ci riporta all'88, al 1988. Con questa canzone appunto esprime la rabbia e la disillusione verso l'ipocrisia e l'ingiustizia della società, ma ovviamente c'è sempre un gruppo di persone che non si arrende mai, noi che non ci arrendiamo mai. E in quell'anno, agli Olimpiadi Invernali dell'88, così almeno ci rinfreschiamo visto che oggi fa caldo, pensiamo all'inverno, il grande sciatore che porta il nome di Alberto Tomba a 21 anni vinse la medaglia d'oro sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, diventando un eroe, un'icona nazionale, e la sua esuberanza era tale che dopo la vittoria chiese in diretta televisiva di poter conoscere la celebre conduttrice televisiva di allora, De Carrà. Quindi lanciò questo messaggio e poi si conobbero. Sicuramente ci fu l'occasione di conoscersi dal vivo, quindi venne anche soprannominato Tomba la bomba, che davvero scendeva a una velocità razzo. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, e quando menzioniamo questo titolo ci viene voglia di vacanza. 7 giorni 7 notti, o meglio una settimana con Matteo Tarantino. Prego, regia.

Matteo Tarantino con questa canzone dal ritmo scatenato, che poi 7 giorni sono niente poco di meno che 168 ore, uno potrebbe anche dirlo così, oppure per i curiosi matematici 7 giorni corrispondono a 10.080 minuti. Poi vediamo se andiamo più in approfondimento, ci fermiamo così ai minuti. Quindi quando trascorrono 10.080 minuti vuol dire che trascorsa una settimana. A titolo informativo memorizziamo questo dato e questo fatto. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione della canzone acustica. Ebbene sì, perché c'è proprio una generazione che è nata con le canzoni acustiche, e quella generazione probabilmente degli anni 70, quindi la generazione X è nata con appunto le canzoni che nascevano con la chitarra o con il pianoforte, e quest'oggi ci è venuta voglia di andare a salutare un grande autore italiano con una voce graffiante particolare, Marco Masini, che ha scritto questa canzone che si intitola

Raccontami di te, bella frase questa, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Quindi davvero una frase filosofica con questo brano che ci riporta indietro al 1900 più, prendiamo la calcolatrice, 1900 più 100 fa proprio il 2000. Canzone presentata anche al Festival di Sanremo con una classifica che diciamo non è andata proprio benissimo, perché arrivò penultimo, quindi dopo di lui c'era solamente l'ultimo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Fred Buscaglione che dinanzi al mare in una notte d'estate senza nuvole... Guarda che luna, guarda che si aspetti ancora un po', sono le due. Prego, regia. Eravamo in onda? Sì, non era... vabbè. Se vi fa ridere, scriveteci. Se state ridendo, scriveteci.

0: Sensi con Un bacin d'amore. Nel frattempo stavamo leggendo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato e troviamo una frase di senso compiuto. In questo mondo di ladri, 7 giorni, 7 notti, quindi vuol dire che è un mondo di ladri settimanalmente. E poi guarda che luna, ci diamo un bacin d'amore. E a proposito di guarda che luna di Fred Buscaglione, incisa nel 59 sul vinile a 45 giri dalla famosa casa discografica La Fonit eccetera, che adesso non c'è più, canzone che è una serenata malinconica e romantica dove il protagonista si trova davanti a un paesaggio suggestivo e proviamo a immaginare, chiudiamo gli occhi, vediamo il mare con il rumore delle onde e la luna che riflette appunto la notte, questa bella immagine da cui è nata la canzone. In quell'anno l'industriale Mario Pavesi decise di rilanciare e commercializzare su scala industriale un biscotto leggerissimo della tradizione novarese, quindi del Piemonte, battezzandolo Pavesino. Quindi ancora oggi ce li mangiamo e quando leggiamo questo nome ci viene voglia di stuzzicare qualche cosa di buono. Fu davvero una rivoluzione nelle abitudini alimentari grazie a una campagna pubblicitaria che puntava sulla digeribilità e sulla modernità. Quindi davvero le cose importanti, il fattore di mangiare un qualcosa che facciamo un routino, come dicono i cinesi, apprezziamo quello che abbiamo appena mangiato e di conseguenza anche il nostro stomaco ci dice grazie per averci saziato con un biscotto leggero. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials che in questo momento, proprio adesso e all'istante, ascoltano Sal Da Vinci con Poesia. Ma in realtà tutte le generazioni collegate con noi in questo istante ascolteranno proprio Poesia. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Poesia, eh?
1: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

poesia di Sal Da Vinci, canzone targata 2026, che anticipa l'uscita del, appunto, nel disco che è arrivato prima dell'estate. Una canzone che strizza l'occhio, quindi facciamo l'occhiolino alla canzone, a sonorità latine con il ritmo della baciata, ed è un inno romantico dove appunto si celebra l'amore profondo, in grado di rendere ogni giorno, ogni istante, ogni dettaglio della persona amata eterno, quindi esattamente come un'opera d'arte o i versi di una poesia. Quindi bella canzone che farà ballare a ritmo di baciata tutta l'Italia qua. E adesso che c'è tutta l'Italia sintonizzata, andiamo a collegarci con l'archeologia del liscio, con un brano, un classico del liscio per gli amanti del liscio che amano proprio gli strumenti come il sassofono, con la fisarmonica, come il clarinetto. Questa è una canzone eseguita magistralmente dall'orchestra di Franco Bergamini, la famosa Polchissima, con l'archeologia del liscio, a cui diamo la linea.

0: maestro Franco Bergamini.
1: Ringraziamo l'Arcologia del Liscio per questi contributi che ci raggiungono ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, ed è davvero una bellezza il fattore di andare a visionare dei video, di andare a rispolverare quelle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, quelle canzoni che quando si suonano ballano davvero le generazioni, da quella silenziosa alla generazione millennials, ma magari anche alle nuove generazioni, anche perché ci sono tante feste che oramai fanno parte anche i giovani, e spesso e volentieri finiscono le serate con la fisarmonica e i canti popolari, quindi vuol dire che c'è voglia di portare avanti le tradizioni, e nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono poi i nostri valori da tramandare. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, la generazione acustica. Abbiamo la scelta, perché ne abbiamo pescate due. Cosa facciamo? Le facciamo tutte e due? Facciamo un mix? No, una in do e l'altra in re. Partiamo dal re, partiamo da qui.

ed era Profeta non starò di Demis Rousseau. E l'altra canzone che avevamo in mente era di collegarci con poesia. Ci domandavamo quando l'amore diventa poesia, ma quando che fa?

piangerei. Che così abbiamo fatto le due canzoni che avevamo in mente di fare, soltanto che una rendrà e l'altra rendò, e di conseguenza la colla musicale magari era poi un po' dissonante. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Abbiamo fatto Quando l'amor diventa poesia, ci ha sentito anche lui Massimo Ranieri, ma questa volta torniamo tutti ai 20 anni. Che bell'età, con la patente in tasca, fresca, fresca, fresca, fresca, e tutti i punti, ovviamente. Forse.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Nuova canzone di Elena Cammarone con Sei Tutto, e prima abbiamo ascoltato Massimo Ranieri con la canzone 20 anni che gli permise di trionfare a Canzonissima proprio del 70. I 20 anni di ieri e di oggi, abbiamo provato a chiedere alla rete la risposta. Per esempio, le relazioni e il tempo libero sono vissuti oggi diversamente da come erano vissuti ieri. Ieri la socialità era fortemente radicata nel territorio, nelle piazze, nei bar, negli oratori, nei circoli, dove erano luoghi di ritrovo, maggiormente si basavano sulla presenza fisica, e il tempo libero era scandito da appuntamenti fissi come la musica trasmessa in TV o al cinema, c'erano dei momenti ben mirati. Oggi le interazioni avvengono ampiamente nel mondo virtuale attraverso i social media. Questo permette di avere una rete globale di conoscenze, sì, ma ha anche trasformato i ritmi di vita, spostando gran parte delle relazioni e delle passioni su piattaforme digitali. Quindi ci si incontra di meno, anche se la bellezza di stare insieme è un qualcosa di impagabile. Lo sanno anche le nuove generazioni, che quando appunto si ritrovano comunque stanno bene. La tecnologia da questo punto di vista crea un po' di distacco, ma torniamo ad aggregarci, a vivere insieme, magari attraverso la musica, con una fisarmonica, una chitarra. Un pianoforte è un po' più scomodo perché è più pesante da spostare, la chitarra è più leggera, così come se uno si sente un po' scarico potrebbe spostare la batteria. Dico bene, Marco? Cioè, quando uno è scarico, se prendi la batteria, la suoni un po', ti dà la carica. Vabbè, questa ci è scappata ogni tanto, non possiamo esimerci. Carta generazionale, generazione X, Renato Zero ha ascoltato la freddura che ci è scappata ed è nata la canzone Morire Qui, segno della croce, morire qui in diretta, Renato Zero. E invece no, perché è un ritmo carico, sentite il ritmo, senti la batteria al char.

Divideti con questa canzone che era Morire qui di Renato Zero, nata nel 77 ed è uno del che fa parte dell'album Zerofobia, uno dei dischi più iconici dell'artista romano. La canzone è un inno alla vita e alla tenacia, il fatto di affrontare la voglia di non arrendersi mai davanti alle avversità che ci sono, spingendo a lottare per i propri ideali, a non smettere mai di sognare, opponendosi quindi alla passività e alla rassegnazione. Uno è passivo, dice ma aspettiamo che le cose capitano. No, in realtà bisogna essere attivi, e se vogliamo far cambiare le cose dobbiamo inizialmente essere noi a cambiare. Questa canzone è davvero importante di Renato Zero, è un fatto simpatico del 77 e che in quell'anno, questa farà la ridere il nostro Marco Sasso, detto il Ciglia, perché vennero venduti un sacco di termometri, cioè il 77 è un anno in cui il termometro proprio venne venduto in tutte le case, c'erano 4-5 termometri perché c'era la febbre del sabato sera, questo programma che usciva dalle sale e alzava la temperatura corporea delle persone. E allora le persone cosa facevano? Andavano in farmacia e si compravano il termometro. Davvero un momento bello quello della febbre del sabato sera, che fu davvero un delirio collettivo. Ti è piaciuta? Sì, merito qualche sparo su questa freddura per dare ridere. Questa notizia. Il futuro appunto dell'Italia, dove nacque la moda dei pantaloni a zampa d'elefante bianchi, delle piste illuminate in discoteca e i giovani che iniziavano a frequentare in massa le prime discoteche. Oltretutto con i pantaloni bianchi, il bianco è un colore che se tu ci butti sopra una luce di un colore lui l'assorbe, quindi di conseguenza con le luci psichedeliche quei pantaloni bianchi magari diventano blu, gialli, rossa, fucsia, cambiavano colore all'istante. Bella moda, e se pensiamo alla febbre del sabato sera anche a noi ci viene una febbre, ma sappiamo che c'è sempre la peschiera che ci fa divertire e scatenare. Siamo giunti al termine fra una chiacchiera e un'altra di questo nostro viaggio nella melodia italiana. Vi ringraziamo tutti quanti di essere stati con noi, di averlo vissuto intensamente, di aver sorriso, di aver viaggiato con le generazioni. Un grazie al nostro Marco Sasso, e l'ultima carta che peschiamo proprio quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli. Brindiamo insieme vino rosso per noi cin cin. Un brindisi a tutti quanti all'ascolto, un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia un po' meno, però un bicchiere di vino e saggia cosa ogni giorno.

0: di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, mercato super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar.

I depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo. Con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.

Ma ciao quando mi vedo, poi vado avanti. Ma adesso mi vedo. Ma ciao, bella gente. Come va? Buon... sì, stamattina ho gli occhi un po', come si dice, che spurgano. L'aria condizionata è insostituibile. Però qualche fettino di disagio per ieri, l'altro, sono due giorni che mi ha infiammato un po' gli occhi, un po' la gola, ma a me non me ne può fregare di meno, come dicono in una certa parte d'Italia, per mantenere i miei 24-25 gradi qui in studio mentre lavoro. Non si fa nulla per cambiare questa specie di piccolo paradiso termico, anche perché ho appena letto le previsioni del tempo. Adesso da sabato danno il terrore fino a mercoledì, giovedì della prossima settimana. La settimana dicono che qui nel nord-ovest arriveremo a 40 gradi, ma anche poi su tutto il litorale tirrenico, da Roma in su, da questa parte qui dell'Italia, danno 40 gradi, addirittura dicono che potremmo superare il terribile record del 2003, che fu un'estate assolutamente indimenticabile per il terrore. Speriamo, anche perché se poi arriva qualche temporale fa dei disastri inenarrabili. Mi ricordo 3 anni fa a me, 3.000 metri quadri di tetti andati in... c'è un termine che in vacca, e lo dico perché così fu. Vedo il Cinghia assolutamente rilassato nella posa classica del pensatore Diogene, perché quando è così mi ricorda tanto Diogene, che è lì che attende che si inizi con la trasmissione. Oltretutto ho appena scoperto che sono con il collegamento con la banda che non piace a lui, ma sta funzionando. Perché? Perché ieri sera ho girato da quello da trasmissione a quello che adopero io in casa, perché così dal televisore grande posso vedere il mio PC per vedere i film che mi sono scaricato. E ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, piaciuto, che brava la Meryl Streep, ma anche la Anne Hathaway, bello, sono quelle cose che ti fanno passare la serata, anche perché ieri sera non c'erano partite di calcio, quindi relax, potevo veramente fare entertainment, intrattenimento leggero. Stasera invece c'è Francia-Marocco, è quella da vedere tutti. Il 100

Ma mai parlare bene della connessione di rete. Mai, perché se ti sente lei interviene, è reazionaria, quindi interviene subito e ti fa saltare tutto. Ma adesso siamo ritornati sulla rete da radio, quella con il collegamento 5G, e quindi ok, adesso arrivo ai messaggi. Allora, stavo dicendo che oggi è giovedì 9 luglio 2026, è il 190° giorno dell'anno, ne mancano 175 alla fine dell'anno, ed è Santa Veronica Giuliani, ed è la giornata mondiale della massellanza. Che cos'è la massellanza? L'ho scoperto anch'io ieri sera, non sapevo che esistesse, mentre preparavo la trasmissione. Cioè, la massellanza è il culto della palestra, però fatto in un modo divertente, piacevole, cordiale, così. È bello vederti fare palestra, ma devi essere massello, cioè devi essere grosso e tosto. Quelli che fanno come Cinghia, che lui è grosso, tosto non direi, ma è grosso, e lui ama la massellanza, perché la massellanza vuol dire far sentire questi muscoli, soprattutto a lei, no? Ma senti come, ma sei fatto d'acciaio, quando un uomo è tutto bello gonfiato, perché è un cultore della palestra, però è simpatico, lo fa senza fartela pesare. Quindi oggi giornata mondiale della massellanza, ma siccome questa trasmissione di oggi andrà in replica, perché sapete che agosto Radio Liscio fa le vacanze, anche lei, il 6 d'agosto giovedì siamo in onda con la replica del 9 di luglio, e allora se state ascoltando il 6 d'agosto, 218° giorno dell'anno, ne mancano 147 alla fine dell'anno, ed è San Ormisda Papa, questo non sapevo, mai sentito sto nome, mai sentito sto Papa. E il 6 d'agosto la giornata mondiale di Hiroshima, quando gli Stati Uniti lanciarono la prima bomba atomica su una città, ammazzandone 100.000 in un colpo solo, e viene ricordata nel mondo sempre più per dire lasciamo perdere le armi nucleari. Guardate che se partono le armi nucleari c'è il getto, il rigetto, il contro, il rischio, e moriamo tutti, perché una volta che partono tutte bloccala poi la radioattività. Allora, Francesca Mazzucato ci ha cantato Io ti aspetterò come primo brano di oggi, e adesso andiamo con uno, Max di Ozzano in provincia di Bologna, che ha fatto una richiesta che va in concorrenza con i miei vinili di Casandenna. Max di Ozzano in provincia di Bologna ci ha chiesto se poteva ascoltare, e noi gliela facciamo ascoltare ben volentieri, un brano del 1955 che è fra i più belli al mondo, The Great Pretender, degli inenarrabili The Platters.

Udu, la caffettiera di Paolo Tarantino. Allora, ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, volevo dirvi, scrivo così, ho glaucoma, ho un glaucoma agli occhi, non vedo bene, Cinghia, volevo ascoltare una canzone Concerto d'autunno di Claudio Villa, grazie. Ah, Paolo di Genova, scusate. Paolo, fai prima a dirci cosa non hai, perché ogni giorno ne hai uno nuovo, sei un tomo di medicina con tutto quello che è addosso. Per carità, curati, stai in forma. Qui non si firma e pensa che io non lo riconosca. Se per caso una molla si smolla, nel futuro si rimolla oppure rimane smollata per sempre? Questo spiritoso qui è Nicola, ti ho beccato Nicola, per una tua caratteristica particolare che dovresti sapere, scrivi sempre in maiuscolo. Ciao carissimo Ettore, da parte di Alessandro di Bologna. Ciao Alessandro, quindi tu stai seguendo probabilmente sul network Teleantenna, che ci copre in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, così come ci stanno seguendo in Lombardia su Studio 1, perché siamo in Radio Liscio Visione in diretta con loro, e con Prima Antenna TV come sempre in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora, ciao, buongiorno Ettore, oggi il mio ex capo è nel mio ufficio, sintonizzati tutti su Canzoni Senza Frontiere. Hai lasciato quindi praticamente il virus, lo dico a spalti gremiti a casa. Lui è andato in pensione al 1° di luglio, sta benissimo, è lì, aria condizionata sul lago. Giancarlo D'Alesa, ciao Giancarlo. Ciao Ettore, sono Claudia Di Asti, mi potresti mettere la canzone di Graziano Gianni Ti aspetterò domani, dedicata al mio Vincenzo? Ma quante gliene dedichi al tuo Vincenzo? Chissà come ti deve amare, perché dedichi tutte le settimane almeno una canzone. Un abbraccio a te, tua moglie, al mitico Cinghia. Cinghia, sei mitico? Fammi vedere la tua miticità. Ecco, ha fatto. Che è il massimo della sua miticità. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Graziella Ragnasco, ciao Graziella, buongiorno Ettore. Si può ascoltare un brano di Bruno Filippini, Loretta Dalimana? E perché no? Certo, magari non oggi, domani. Adesso vi porto nel 1987 con l'89enne mio amico Renzo Arbore, che su richiesta di Nadia e Gianni Di Lomello lanciava quella canzone meravigliosa nell'ambito della sua trasmissione meravigliosa. Lui è sempre stato geniale. Signore e signori, Cacao Maravigliao di Renzo Arbore. Pensate che era un prodotto, prendeva in giro i prodotti che venivano promozionati in televisione, che non esisteva. E la gente andava nei negozi a chiedere, c'è il

Cacao meravigliao di Renzo Arbore, 1987, per Nadia e Gianni Di Lomello. 11:27, allora questa è Canzoni Senza Frontiere, Summer Edition, in Radio Lition Summer Edition. In questo periodo stanno presentando tutti i palinsesti di tutte le televisioni per l'anno prossimo: Rai 1, Canale, Rai, Mediaset, La 7, tutti, facciamo questo, Sky, facciamo questo, facciamo quell'altro. Vabbè, io non ci sono in nessuno di questi palinsesti ormai da anni, ma sono nel palinsesto di Radio Liscio, forse, perché mi hanno detto: abbiamo novità, ti faremo sapere. Per il momento nessuno mi ha detto niente, ma io non sono uno che si agita e che va in disperazione: oddio, cosa farò l'anno prossimo? Intanto mi diverte perché hanno ricominciato a chiamarmi per fare presentare qualche serata, e non succedevano un sacco di tempo. Oltretutto anche belle serate come il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino, 10 di ottobre, con un plateau de roi, una una scaletta di re e regine della musica di quegli anni, veramente incredibile. Ho messo la locandina sul mio Facebook, venite a vederla. Sono Alessandro di Bologna per quello che riguarda il discorso della molla e non Nicola. Ok, avevi scritto tutto in maiuscolo. Comunque sia, da parte mia un ciao a Nicola. Ok, siete i due che mi scrivete tutto in maiuscolo. Ci mancherebbe altro non salutare un nuovo amico. Grazie Ettore di fare da tramite tra me e Nicola, e viva la vita, sempre viva Alessandro. Poi ha scritto: ciao Ettore, a chi distratto non si fosse accorto che siamo in estate. Come ci si fa a non accorgere che siamo in estate con le temperature che ci sono fuori? Vorrei dedicare In the Summertime dei Mango Jerry, è possibile? Un caldo ringraziamento a tutti voi, Silvano di Busto Arsizio. E poi Isabella San Germano di Roma, che ci saluta. Ciao Isabella, so che ascolti tutti i giorni. Rimaniamo in estate, al Rangone, in una canzone chiesta da Franco di Alessandria: vorrei vedere il mare. E vai, da Alessandria è neanche un'ora di treno, ci arrivi in un attimo. Vedi, Marligo, è bello.

Allora, era, vorrei vedere il mare per Franco di Alessandria, ed era al Rangone. Buongiorno Etere, sono Milba da Como. Mi puoi far sentire la canzone Mandy di Barry Manilow? Grazie, ti seguo sempre, ciao. Allora, fermi tutti. Io conosco il Supremo, quindi il boss di Radio Liscio. Questa è Radio Liscio, musica da ballo e non solo, ok? Ma il non solo è una cosina. Cioè, vengono concessi i vinili di Casa Andenna che ricordano l'inizio della mia carriera radiofonica, quando quasi 60 anni fa ho aiutato ad inventare Radio Monte Carlo e cambiare il modo di fare la radio in Italia. Ma se cominciate a chiedere tutti i brani stranieri, siccome questa non è Radio Motown ma è Radio Liscio, lui non accetta e non ve le passa le canzoni. Ve lo dico in modo che cambiate tematica. Queste canzoni qui chiedetele da un'altra parte. Questa è Radio Liscio, musica da ballo e non solo, nella sua versione Summer Edition. Grazie per l'ottima conduzione e la bella musica. Saluti da Torino, Luisa. Ciao Luisa, grazie per i complimenti. E adesso un videoclip nuovo di una canzone che già avevamo passato, Dolcissima Sardegna, ma che adesso ha nuovo videoclip e ve lo mandiamo praticamente in anteprima adesso. Marco e Alice, scommettiamo che nel nuovo videoclip di Dolcissima Sardegna c'è il mare? Scommettiamo?

Era la dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Oh, sono un invalido da Cuneo. Per cortesia, mi faresti sentire il pesce di Danilo Tarantino? Grazie, sei fantastico. Allora, due precisazioni. Il primo, io, anche se tu non fossi un invalido da Cuneo, te la farei sentire volentieri. Però, secondo, il pesce di Daniele Tarantino non esiste. Esiste il pescatore di Daniele Tarantino, ma non c'è una registrazione ufficiale. Non è un brano che è stato inciso ufficialmente. Lui la fa ogni tanto in serata o in qualche televisione, ma non c'è fisicamente da mandare in onda. Non ti posso accontentare. Buongiorno, avete capito? State seguendo tutti bene. Buongiorno, si potrebbe ascoltare Seven Nation Army in ricordo della vittoria mondiale di calcio 20 anni fa? Grazie Roberto da Rapallo. In ricordo della vittoria mondiale, qualsiasi altra canzone, ma questa è Ballo Liscio. Quindi si parla di Ballo Liscio. Poi io ricorderò nell'Accade Oggi che 20 anni fa è stata l'ultima volta che l'Italia ha vinto un campionato del mondo di calcio, quando eravamo l'Italia calcistica nel mondo. Adesso, tra edizioni che non ci andiamo, oh mio Dio come siamo caduti in basso, oh mio Dio. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Ecco, questa è Ballo Liscio per Nonna Rina di San Giorgio, una canzone che è proprio il significato stesso di un periodo, l'inizio anni 60, quando era tutto spiaggia, mare, si riscoprivano le vacanze, erano i boomers, eravamo nel pieno periodo del rilancio del dopoguerra. E nel 1963 Piero Focaccia cantava una canzone che, sebbene fosse stata cantata da Mina un mese prima, quando lui la lanciò diventò il suo più grande successo. Lui, che arrivava da una vita da bagnino, perché da bagnino si era messo a cantare e diventò il Piero Focaccia che cantava «Stessa spiaggia, stesso mare».

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Piero Focaccia era Cervia, non Cesenati. Una catena che ci lega per sempre. Per Mauro di Savona, Daniele Cordani.

una catena per Mauro Di Savona. Era la cantante, la front woman dell'orchestra di Daniele Cordani. I vinili di casa Andenna, un brano del 1977, nella prima classifica che venne stilata alla fine del secolo scorso dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia della musica leggera mondiale, al trentesimo posto delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo questa classifica, Hotel California degli Eagles.

0: Hotel California degli Eagles, trentesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso con Buongiorno Ettore, l'altro giorno mi ha dato un messaggio per una richiesta di una canzone, Wonderful Life. Sono Antonietta della Thailandia. Antonietta, te l'abbiamo mandata ieri, di Black. Chiedi le canzoni, poi non ascolti. Ieri te l'abbiamo mandata, abbiamo soddisfatto la tua richiesta, così come ora soddisfacciamo la richiesta accurata da parte del Supremo di far andare e non tagliare la mitica Fotografie di Mario Bellovino, che è stata canzone della settimana di Canzoni Senza Frontiere e di Radio Liscio in generale la settimana scorsa. Wow!
1: Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera.

Un tango, perché non avessi capito, era un tango di Mario Bellovino. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine di questa prima ora di trasmissione ci lasciano mentre vanno avanti con la nostra radio liscio visione live studio 1 in Lombardia e network teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Dai, concludiamo la prima ora anche qui, tuffiamoci nel mare greco. Calimera Calispera, buongiorno, buonasera di Fabio Cozzani.

Καλημέρα, καλησπέρα, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Καλημέρα, καλησπέρα, buongiorno, buonasera, mezzogiorno, e a mezzogiorno c'è la pausa del capo d'ora di Radio Lition, Summer Edition, e di Canzoni Senza Frontiere, quindi vanno le reclame, vanno le notizie.

0: E poi attacchiamo la seconda ora come sempre e andiamo fino alle 13. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Mi diverto. L'ultima notizia che dice che è interrotto i treni, la linea ferroviaria nel sud, si ipotizza un atto doloso. Hanno tagliato la fibra ottica, hanno bloccato praticamente tutti quelli che erano i discorsi elettrici di dati, eccetera eccetera. Ecco, io vorrei sapere, quelli che fanno questo non fanno un danno allo Stato, sì, anche o alle ferrovie, fanno un danno a quelli che devono operare il treno, perché si bloccano i treni e uno che deve andare da Pola a dove deve andare resta lì e non parte, non fa, non lavora, non produce, non vive. Per cui a volte io non capisco la mentalità di questi. Ah, ho tagliato la fibra ottica, ah, come sono contento. Va bene, la Antonietta della Thailandia. Ettore, mi scusi, ma ieri non ho ascoltato la radio perché sono stata impegnata. Ma tu l'altro ieri mi avevi chiesto la canzone Wonderful Life e noi te l'abbiamo mandata come sempre il giorno dopo, ieri. E quindi mi dispiace, Antonietta, che non l'hai ascoltata. Comunque è andata in onda. Allora, oggi, ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi è il 9 di luglio del 2026. C'è il Cinghia che mi sta seguendo con grande attenzione e, come dire, sì, con grande attenzione. Oggi è il 9 di luglio, giovedì, e la trasmissione andrà in onda in replica il 6 di agosto, giovedì, perché in agosto, moglie mia, radio mia non ti conosco, cioè moglie mia non ti conosco, la decisione del Supremo è ad agosto, tutti gli anni, agosto la moglie glielo impone, o fai vacanza o divorzio, per cui lui non può più seguire la radio. Se lui non può più seguire la radio, siccome lui è uno che è un dominatore veramente teutonico sull'andamento della radio, la radio deve andare in replica. Lui della conduzione non gliene frega niente, non interessa la scaletta, la musica, quello che decide lui, il resto sono anche Cinghia, anche tu sei un accessorio, siamo degli accessori, per lui esiste unicamente la sua radio, la sua scaletta e il suo prodotto di cui è orgoglioso e che lo bea e lo fa dormire felice la notte. Allora, oggi 190° giorno dell'anno, 175 giorni alla fine dell'anno, Santa Veronica Giuliani e giornata mondiale della massellanza. La massellanza è quella che fa sentire un uomo un massello, ma anche una donna un massello duro, costituito fisicamente da gioia di palestra quotidiana, quindi duro come il massello, ma felice, piacevole, e che dispensa questa felicità e questa gioia di essere massello. Se invece state ascoltando la trasmissione in replica, oggi 6 d'agosto è il 218° giorno dell'anno, ne mancano 147 alla fine dell'anno, è Sant'Ormisda, Ormisda Papa, un papa nel 500 dopo Cristo, ed è la giornata mondiale di Hiroshima, il ricordo della bomba atomica che 81 anni fa gli Stati Uniti sganciarono su Hiroshima e tre giorni dopo su Nagasaki, che praticamente portò il Giappone alla resa. Allora, dai, primo brano della seconda parte di trasmissione. Baciami, stupido! Stupido, sono qua, guarda, in difesa! Addirittura con le labbra così, baciami allora! Tutto pomeriggio così, baciami, stupido!

la Beatrice Origo e Serena. In Baciami Stupido, Beatrice, bravissima conduttrice qui su Radio Liscio di Ma cos'è questo palco? Un podcast dove intervista personaggi del mondo del ballo liscio. È brava, poi la figlia di un mio regista all'epoca di Radio Monte Carlo, José Origo, quindi è una tradizione che prosegue nel tempo. Ho conosciuto il papà, mi ricordo che partecipai anche al suo matrimonio, quindi lei ancora non è neanche nata, pensa a te. Allora, siamo a Buongiorno Ettore, buon caffè. Stamattina niente biliardi, amici, perché mi tocca con piacere fare il babysitter a mia nipote Jasmine e Christian, ovviamente sempre con la musica di Radio Liscio in sottofondo. Un abbraccio a te, a Marco, detto Ercinghia. No, non è così romano, è proprio il Cinghia, nordico fino in fondo. Nonno Mimmo da Firenze, ciao, nonno Mimmo da Firenze, anche a me piace fare il babysitter quando arrivano qui i due nipotini che arrivano qua in ufficio da me. Nonno Ettore, quando partono con nonno Ettore è una richiesta ufficiale di mettere sul mio PC, perché poi ho il monitorone grande, per cui a loro piace quando faccio i giochini per la loro età. E addirittura il piccolino Edo, posso salire sulle tue ginocchia? E sale sulle mie ginocchia, perché così coordina bene, arriva bene al mouse, ormai sa maneggiare telefono, mouse, meglio di me, 4 anni e mezzo. Va bene, allora, Lucio Battisti, quinto vintage di oggi. E questa è una canzone particolare perché è del 1969. Era da un anno che stava partendo Lucio Battisti. Mi ricordo che ero a Milano a intervistarlo. Allora, inizialmente il lato A del disco, di questo 45 giri, doveva essere 7:40 sul lato A e sul lato B 1, ma quando Battisti completò Mi ritorno in mente, venne deciso l'inserimento di questo brano nel 45 giri al posto di 1. E quindi le due canzoni furono lato A, Mi ritorno in mente, lato B, 7:40. 7:40 parla di un addio, due si svegliano una mattina, decidono di separarsi, ma appena lei lascia casa, lui, per prendere il treno alle 7:40, lui viene colto da nostalgia subitanea e si accorge di non poter vivere senza di lei. Allora corre a prendere l'aereo delle 8:50 per arrivare prima di lei ed accoglierla alla stazione. Fantastico. A me una ragazza fece un numero del genere tanti tanti anni fa e devo dire che mi colpì, perché ci lasciammo alla partenza e me la ritrovai all'arrivo, e devo dire che fu abbastanza sconvolgente, fu, è una dichiarazione d'amore. Allora, 7:40, Lucio Battisti, quinto vintage di oggi. Ma che siete oggi?

0: Allora, non era il quinto, era il quarto vintage di oggi. 7:40 di Lucio Battisti, 12:19. Allora, ma dai che vi faccio i nati e i morti di oggi, non ne ho tanti. Lino Banfi. Lino Banfi è nato il 9 luglio del 1936, quindi oggi il Lino Nazionale fa 90 anni, ancora lucidissimo e attento. Paolo Di Cagno, lo vediamo, opinionista di calcio ad alto livello, è del 1968. Tom Hanks, grandissimo attore, oggi fa 70 anni, è del 1956. Courtney Love, attrice, cantante americana, famosa soprattutto per quanti diciamo uomini ha sfiancato, è del 1964. Il cinghia ride. Dunque, qui cosa ho scritto? Adriano Panatta, avevo scritto talmente piccolo che non lo leggevo. Adriano Panatta è nato, e visto che stiamo parlando tanto di tennis, devo dire che a me piacciono tantissimo le sue cronache, i suoi interventi fatti veramente con grande conoscenza del mestiere. Bravo anche Bertolucci quando fa i commenti, per esempio in questo momento di Wimbledon. Non dimentichiamoci che domani c'è una semifinale Sinner-Djokovic che è tutta da vedere, anche perché se Sinner dovesse vincere va in finale per difendere il titolo di campione di Wimbledon. Adriano Panatta è del 1950, quindi ne fa 76. Portati bene. E poi il grande Gianluca Vialli, era nato nel 1964, poi la malattiaccia del secolo se l'è portato via. Mentre ho un solo morto, Rod Steiger, attore che nasce come attore caratterista, però poi fa dei filmoni come Waterloo, addirittura ha impersonato Napoleone e poi indimenticabile In giù la testa di Sergio Leone. È morto nel 2002 Rod Steiger, ha vinto anche un Oscar con uno dei suoi film, che adesso mi sfugge il nome perché non potete pretendere che ricordi ancora tutto così a memoria, quindi accontentatevi. Siamo a Franco Bagutti, Gli occhi belli della vita. È un medley, Gli occhi belli della vita, tutte le cose belle che possono. Gli occhi belli della vita. Ma no, ma perché parli? Ma perché avete questo brutto vizio di parlare quando. Ma cominciate a cantare, non a parlare, a autopresentarvi. No, adesso ti faccio ripartire da capo, così impari. Perché se no rovini tutta quella che era l'atmosfera che stavo creando. Falla ripartire da capo, cinghia, al diavolo.
1: E arriviamo dalla voce di Francesco con la prima, Gli occhi belli della vita.

0: signori Francesca per voi.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
0: Io sono come sono. Ho provato a cambiare un sacco di volte, ma io sono come sono, come dice anche la Daniela Cavanna. Io sono

era la Daniela Cavanna, l'unica donna per cui una grande azienda di tinture per capelli ha inventato la tintura ketchup. Ce l'ha solo per lei. Era in Io sono come sono. Daniela Cavanna, 1232 331 335 6565 è il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Qui su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Allora, ultimo vintage di oggi, adesso vi faccio ballare. Vi faccio ballare scatenati per chi ama il rock and roll. Aspetta che c'è Elisabetta San Germano che chiede: Ettore, posso avere Ciao Mare di Raul Casadei domani? Domani te la mando, promesso, Isabella. Allora, questa canzone non la fece lui che la canta adesso per primo. Allora, siamo entrati nelle prime 30 più belle canzoni del mondo. Questa è al 29° posto. Tradotto sarebbe Cane da caccia il titolo, però nell'interpretazione inglese Hound Dog sta per mantenuto, uno che... Allora, questa canzone era stata incisa per la prima volta da Willa May Big Mama Thornton nel 1952. Poi venne pubblicata nel 1953, addirittura era su un 78 giri, pensa a te. Dopodiché arriva un signore che la sente, gli piace tantissimo, nel 1956 e la fa e la pubblica, lui è Elvis Presley, e la porta per la prima volta in TV durante un programma, Milton Berle Show. Va sul palco, la canta con tutte le sue mossettine. Mezzo milione di critiche di americani: cos'è questo scandalo? Come si muove quello lì? Sessualmente è un provocatore, ma vergognatevi a mandare in onda una cosa di questo genere. È ovvio che la critica, se viene fatta così tumultuosa, fa parlare tanto, e questo lo fa diventare il lancio della canzone assolutamente incredibile. Vende milioni di copie e dopodiché ritorna anche in televisione, anche se lo pregano di fare meno mossettine. Ma noi abbiamo il videoclip, l'ha trovato il Cinghia, per cui ve lo facciamo vedere con tutte le sue mossettine dell'epoca. Hound Dog, Elvis Presley, 1956, 29° nella classifica delle più belle canzoni.

non ho capito. Non ti sento. Non ti sento. Ah, ecco, allora apri, se mi spegni. Allora, stavo dicendo che questa canzone era stata negli anni 70 in poi, la canzone è apparsa nella colonna sonora di numerosissimi film: in America Graffiti, Grease, Forrest Gump, Lilo e Stitch e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Hound Dog, la canzone di Elvis Presley, e non solo di Elvis Presley. Comunque succede ancora oggi quando uno vuole ballare rock rock Hound Dog, anche perché ha una misura a tenuta di fiato e di fisico. Va bene, allora, 29esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, lascia il posto qui nella nostra canzone senza frontiere a Ti amerò, te lo giuro, te lo prometto, spero, prometto, giuro, reggono l'infinito futuro. Ti amerò.

Allora, era Io ti amerò dei Rodigini. E prima del quinto vintage di oggi alle 12.43 vi parlo del film abbinato ad oggi 9 luglio 2026. Film bellissimo con un cast incredibile. L'inferno di cristallo del 1974 con Steve McQueen, Paul Newman, William Holden e chi più ne aveva più ne metteva, Fred Astaire. Non è esagerato dire che l'inferno di cristallo ha ridefinito il concetto di disaster movie, i film disastrosi. Ambientato in un grattacielo ultramoderno di San Francisco, il film racconta la drammatica notte dell'inaugurazione del palazzo, il 9 luglio del 1974. Lo scopriamo dal biglietto d'invito inquadrato all'inizio, quando un cortocircuito innesca un devastante incendio ai piani alti, trasformando la celebrazione in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza. Allora c'è Steve McQueen che fa il capo dei pompieri, Paul Newman e William Holden che invece uno è l'architetto, quell'altro è quello che ha investito i soldi e ha risparmiato su certe cose. Insomma, tutte le gabole ci sono, con effetti speciali innovativi per l'epoca. Io mi ricordo che lo vidi e rimasi assolutamente affascinato. Io all'epoca vivevo a Monte Carlo, andai a vederlo a Sanremo perché era in prima visione nel cinemone di Sanremo e me lo sono veramente goduto. Mentre, se state guardando la replica, il 6 di agosto, il film abbinato al 6 di agosto è Bombshell, con tre attricette da nulla: Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. È del 2019 ed è basata su fatti di cronaca. Bombshell è la vicenda di tre donne protagoniste di uno dei primi scandali sessuali pubblici dell'era moderna. Allora, una è la conduttrice di punta di Fox News e qual è il problema? Che c'è il grande capo di Bombshell che è uno che fa delle avance non indifferenti alle sue dipendenti e questo causò il grande scandalo. Facile trovare nel film i vari momenti realmente accaduti che puntellano la storia. Quello che innesca la storia, ossia il primo dibattito presidenziale moderato da Kelly, che avvenne il 6 agosto 2015. Allora, era chi era lui? Era Rogers, una rete televisiva Fox News, cofondata da Roger Ailes, e che era quello che faceva le proposte alle fanciulle. Quindi il film del 6 di agosto, se state vedendo la replica, è Bombshell. E abbiamo messo a posto anche il cinecalendario. E parliamo di Mina. Questo è il quinto vintage di oggi. Nel 1966 lei era per il terzo anno consecutivo la conduttrice di Studio 1 e le scrissero la sigla dei Nomini Leggeri. Il testo fu scritto da Maurizio Costanzo. La musica la scrisse Ennio Morricone. Il titolo era Se telefonando. Quindi non, Costanzo, Morricone, Mina non poteva che avere un successo strepitoso.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Benedetta l'estate!

Benedetta l'estate di Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia. Sono messi la metà di mille per osannare questa estate. Accade oggi un 9 di luglio. Nel 1922 Johnny Weissmuller, che poi diventò famoso con i telefilm, lui faceva Tarzan e Cheetah, nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la barriera del minuto. Mai nessuno era sceso sotto il minuto a nuotare i 100 metri. 1958, nella baia di Lituya, in Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Da paura, te la vedi che ti viene addosso davanti. Riescono a farla solo con gli effetti speciali nei film più terrificanti di questa. Nel 1993 il Ministero degli Interni inglese dichiara ufficialmente che le ossa ritrovate nella fossa di Ekaterinburg sono appartenute allo zar Nicola II di Russia e dalla zarina Alessandra Dassia della famiglia dei Romanov, fucilati nel 1918 durante la rivoluzione russa. Poi 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa.

supplementari, è il quarto titolo mondiale dagli azzurri 24 anni dopo il precedente, che era stato in Spagna nell'82, quando eravamo grandi nel calcio e c'erano anche delle belle testate, Zidane, Materazzi, eccetera eccetera. Va bene, allora, dopodomani sera ci sarà la Peschiera di Valdengo, la Pinuccia Cherry Band, sabato 11, ad animare la serata. E adesso concludiamo la programmazione di oggi con il Supremo, che è molto preso dalle città. Ieri l'ultima canzone era Non è più la mia città, della Geraldina Trovato. Oggi è Bruci la città, del 2007, della Irene Grandi, con la quale nel 2007 vince il premio radio al Festival Bar.

0: c'è questo passaggio dalla cantante che passa dal mondo reale a quello virtuale di Second Life, che all'epoca fece gridare a che bello, un'assoluta novità. Siamo arrivati in fondo, ragazze e ragazzi, a domani venerdì, ultimo giorno della settimana, dalle 11 alle 13. Grazie Cinghia per il supporto, come sempre. Da Ettore Andenna, buon pomeriggio, purtroppo buon caldo. A domani, ciao Sila.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Obaldi, il medico.

0: Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
1: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
0: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
2: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
4: Santa Monica per gli appassionati del tango, eccolo.

Una volta c'era la gara al caschetto a rasento, adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, la sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Elvis in grande forma, l'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer, valzer

facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andare via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci, a tutto lo staff della peschiera, i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico. Se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? È quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh.

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax, pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione è questa. C'è, beh, la Rosa, chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi
1: suocera. Quest'oggi suocera.
0: Tua suocera?
1: Mia suocera, la Rosa.
0: Ah, è vero, hai ragione. Beh, vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri.

0: farti sentire, via!
1: Bravi, bravi voi.
0: Brava Gnorchetta, in grande forma, guarda, anche ti si è appannato l'occhiale.
1: Grazie
2: mille. L'occhiale, ti sei spannato
0: bravissima,
2: l'occhiale.
0: Bravissima.
1: Grazie.
0: E la Rosa, ma guarda.
1: Rosa!
0: Che... Ciao Rosa. Rosa.
2: È mia suocera.
0: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera, dopo che c'è la televisione, non dico niente. Baciata, de amore!

in forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. E prima di tutto ciò volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio, quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio, penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio, tutti al bar, adesso intanto in pista, ogni tanto al bar, ecco, mi raccomando, toda para, toda.

0: applauso mio fratello Mirko.
1: Grazie.
0: Bravo Mircone, bravo, bravo. Giratino di twist che ci è stato chiesto dal Fans Club Le Verginelle, perché altrimenti mi si agitano.

0: ma che energia che c'è questa sera. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ballo di
0: gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica, no, ma sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cico Cico, ma anche di Spirù. Fa così, senti come fa, eh? Si chiama Estiva.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente stabile, ben assolato da nord a sud. Nella seconda parte del giorno poi si avvicina una nuova perturbazione che inizierà a portare dei temporali localmente anche intensi sui settori alpini e sull'Appennino centro-settentrionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche sulla Val Padana. Le temperature massime diurne risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e al nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto della penisola. Dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Giovedì 9 luglio 2026, buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene. Se volete salutarci, farcelo sapere, avete tanti modi, lo sapete, o sui nostri social network dove siamo sempre attivi e rispondiamo in maniera molto assidua, Facebook e Instagram, oppure live al 331-335-6565. Molto bene, abbiamo una bella giornata davanti a noi. Un paio d'ore da trascorrere, ovviamente, intanto in compagnia della musica di Radio Liscio, ma quella non ci abbandona mai, la nostra radio è sempre accesa per voi. E poi con un bel viaggio, perché ormai il weekend è alle porte, ci siamo, con questo giovedì entriamo, diciamo, nelle ore calde e quindi alle via di tappe in giro per l'Italia anche oggi, per scoprire nuove feste e nuovi eventi che prenderanno il via nel weekend. Molto bene, non sono solo, c'è il mio amico Max Quarti in regia. Ciao Max, buongiorno. Siamo pronti per cominciare, un po' di musica per scaldare l'atmosfera e via!

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo due belle orette di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto, il vostro Alessio Molla, e di Max in regia. Allora, punto numero uno, il programma di oggi. Oh, mettiamo il menù in tavola così vi racconto già dove ce ne andremo in questo giovedì che anticipa questo super weekend con un sacco di feste in giro. Anche oggi ve ne racconterò di bellissime, tipo la sagra del pomodoro di Bordoricco che ci porterà in provincia di Padova. Subito dopo ce ne andremo a San Benedetto di Trissino, che sta in provincia di Vicenza, dove appunto c'è la sagra del paese, e poi la sagra dei frutti di bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria, quindi dal Veneto ce ne andremo in Umbria, ma non è l'unica tappa. Allora, questa è Papiano, che è una frazione di Marsciano in provincia di Perugia, ma ce ne andiamo anche alla sagra della pappardella, pensavo aveste gradito dito questa, a Finocchietto, che sta in provincia di Terni. E chiudiamo nelle Marche oggi. Ce ne andiamo alla sagra della bracciola. Qui ci sanno fare nelle Marche con le bracciole, c'è niente da dirgli. Comunque a Selvalagli, una frazione di Gigliole in provincia di Macerata, non ci sono mai stato. E poi la 18ª festa della Trebbiatura, nonché sagra dell'Oca, questa a Monte Roberto in provincia di Ancona. Cioè oggi via, ci facciamo sto tour dell'Italia, tutti i posti da scoprire, anche molto carini, quindi saranno dei bei racconti, dei racconti da magari raccontare appunto sotto le stelle. Mi serviva un gancio per arrivare alla notte di San Lorenzo, che è tipicamente il 10 d'agosto, no? Perché ve lo dico? Perché è uscita questa curiosità, diciamo così, legata allo stargazing, cioè il guardare le stelle, no? Capito? Mettersi in un posto senza inquinamento luminoso, cercare il posto migliore, più buio, per l'osservazione del cielo notturno. E viene fuori che il posto migliore per vedere le stelle, quindi tutti lì, il 10 di agosto, è Sauris. Siamo sulle montagne della Carnia, che si specchiano, leggo, in un lago color smeraldo. Siamo in Friuli ed è una località col marchio di sostenibilità del Global Sustainable Tourism Council, un'organizzazione no profit che determina decisamente alcuni standard importanti. Qui l'osservazione delle stelle è bellissima, tra l'altro ve la potete godere tra l'altro con una guida esperta sul sito del turismo FVG, trovate tutte le info. Quindi se siete da quelle parti del Friuli, ecco che potrebbe essere il posto perfetto per un picnic romantico a guardare le stelle. Poi ditemi che non vi voglio bene, un suggerimento dietro l'altro. Poi ci metti sotto la musica di Radio Liscio, senti che atmosfera che si crea subito.

Buongiorno, buongiorno ad Anselmo che ci scrive da Cattolica, Fronte Mare. Ciao Anselmo, buongiorno, grazie mille come sempre, gentilissimo. Saluta tutti Anselmo, ci manda una bella foto di lui al mare. Ecco, vivete l'estate con Radio Liscio, mandateci le vostre fotografie al 331-335-6565. Un saluto anche a Luigia che ci scrive invece da Borgo Vercelli. Ciao Luigia, chissà che caldo. Comunque vi ascolto sempre, siete molto simpatici. Grazie, grazie mille, grazie mille. Allora, cominciamo il nostro viaggio. Cosa dite? Il weekend ormai bussa. Ecco qua, io ho le prime due tappe di oggi che ci portano in Veneto. Se siete da quelle parti in questo fine settimana, non potete proprio perdervi la sagra del pomodoro di Bordoricco, in provincia di Padova, Borgoricco, scusate. E poi la sagra a San Benedetto di Trissino. Qua saremo in provincia di Vicenza. Ma cominciamo dalla prima, che ci porta appunto in questa Borgoricco, nel cuore della campagna veneta, e qua si rende omaggio al frutto simbolo dell'estate, il pomodoro. Beh, il pomodoro veramente d'estate lo metto in un sacco di cose, dalla caprese alle insalate di pasta, bello fresco, mi piace molto. È ovviamente molto versatile, è un ingrediente poi essenziale, ovviamente sottolineano, della cucina italiana, dai primi ai contorni, ai sughi, ai piatti unici. Il pomodoro è il re della tavola, si assaggia in salse fresche, insalate con basilico, come dicevamo prima, pasta asciutte profumate, pizze rustiche e persino dolci creativi. E quindi che proporranno gli stand qua? È tutto questo, insieme a tanti altri prodotti locali, birre artigianali, ovviamente vini del territorio. La sagra poi offre anche un bel mercato agricolo, musica serale, laboratori per i bimbi. Aspetta che c'ho qua il programma, così ve lo vado a raccontare anche. Venerdì 10 si comincia alle 19 con gli stand gastronomici, e poi c'è asta in piazza con competizione di salto con l'asta, pensa te, e alle 20 l'angolo del divertimento con i giochi per i bimbi, e la sera Borgo Rock. Insomma, un bel programma. Sabato anche qua tutto il giorno, stand gastronomici, giochi di legno, alle 20 Unplugged, ancora Borgo Rock, musica la sera, Karma, serata latina con DJ Fonsi. E poi domenica invece la giornata più importante, dalle 8 si comincia con il controllo gratuito del colesterolo, glicemia, pressione, importante, quindi una iniziativa carina. 9:30 mostra antichi mestieri e trattori d'epoca della civiltà contadina, e poi via, si fa un giro con tutti loro, e alle 11 moto raduno d'epoca, e poi si va avanti con il programma pomeridiano, e la sera si festeggia e si bisboccia. Molto bene, questa è la prima, e da qua ce ne andiamo alla sagra a San Benedetto di Trissino, si chiama proprio così. Abbiamo cambiato provincia, ce ne siamo andati adesso in provincia di Vicenza. E questa sagra, leggo, si distingue per i suoi deliziosi gnocchi fatti a mano con patate novelle d'eco Montefaldo. Le volontarie locali lavorano sempre con passione per preparare questi deliziosi gnocchi, chissà che buoni che devono essere, che vengono serviti in vari modi, dal ragù al burro e salvia, mascarpone e peperoni, wow, radicchio e salsiccia, ragù all'anatra, buoni. Oltre agli gnocchi però non solo questo, maccheroncini di pasta fresca, anche qua tutti belli conditi, carne alla griglia come la luganega, pancetta, lette di pollo, pasta di salame accompagnata da polenta brustola, panini con formaggio, vabbè, soppressa con contorni di fagioli all'uccelletto, fagioli con peperoni e crepi l'avarizia. Qua si sta leggeri da queste parti con sto caldo, però comunque io quando mi siedo a tavola, caldo o non caldo, se c'è da mangiare magno. Va bene, benvenuto Veneto, rivedremo velocemente questi eventi a fine puntata. Che bello, mi si è già aperto lo stomaco. A tra poco.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ciao Concetta, ciao Michela, ciao Nati, ci salutano sulla nostra pagina Facebook Radio Liscio. Buongiorno a tutti, ben risintonizzati dalle parti di energia contagiosa. Facciamo una pausa dal nostro viaggio per parlare d'amore. Sì, perché comunque questo periodo estivo, si sa, no? Complici le vacanze, complici magari single che si muovono un po' più con l'idea del bracconaggio estivo, no? E allora ci sono un po', si scatenano situazioni piccanti che però non è detto che finiscano sempre bene, ecco, proprio qua il tema, no? Perché questa esperta, questa Julie Nguyen, da dating coach certificata dall'app Incontri Healy, quindi una competente, no? Vediamo cosa ci dice. Ci parla della regola delle 48 ore nei primi appuntamenti, perché tu ti vedi con una persona e vabbè, è andata bene, è andata male, che faccio? Che ricordi, quando lo facevo io, che bei tempi. Vabbè, comunque, c'è questa regola delle 48 ore per un secondo appuntamento. Questa dice: invece di analizzare ogni dettaglio, presta attenzione a come si evolvono le tue emozioni nel tempo e a cosa rimane una volta che l'intensità iniziale si è attenuata. Dopo 48 ore valuta le emozioni e la tua risposta riguardo all'appuntamento. Beh, grazie, però non è che mi ha dato un consiglio, mi ha detto di farmi la psicanalisi interiore. Vabbè, dice, devi osservare i segnali fisici ed emotivi, quindi l'ansia dell'incertezza e le scariche di dopamina dello stato di allerta devono essere curati con attenzione. Al contrario, la calma è un ottimo segnale, indica che ci sentiamo al sicuro, una sensazione serena che di solito emerge dopo qualche giorno, quindi la calma ci fa star bene, può essere un buon sintomo. Conta anche ciò che resta dell'uscita, dice lei, una battuta, una riflessione, dice: l'infatuazione è fugace e volubile, cambia continuamente, ma se ti ritrovi a ridere per una battuta divertente che hanno fatto o a riflettere su un'osservazione che è stata fatta, è quel qualcosa a cui vale la pena prestare attenzione. Insomma, anche la curiosità leggo essere un elemento importante. Vabbè, insomma, ma se c'è alchimia si sente, no? Poi d'estate è così, bisogna offrire un'opportunità, no? Perché la si offre all'altro, ma di fondo la si offre anche a noi stessi. Io, come sono filosofico, potrei fare anch'io il lavoro di questa qua, che cos'è la dating coach. Vabbè, ci pensiamo. Un po' di musica, quella è la chiave del successo, la canzone giusta, la nota che solletica, che scalda l'atmosfera. Ecco perché vi serve sempre Radio Liscio, pronta all'uso in tasca.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Sono tornato, sono qua. E allora, ce ne andiamo? Dai, partiamo tutti insieme. Prossima tappa del nostro viaggio. Lo sentite quel weekend che sta arrivando? Lo so che se 2 giorni, questo da vivere ancora. Il prossimo, però verso le 5 di domani siamo già lì, pronti ai blocchi di partenza. Invece poi ci sono quelli che sono già tutti in vacanza, non ci dimentichiamo di voi, che siete già lì belli spiaggiati sotto l'ombrellone. Ci arriva qualche saluto ogni tanto al 331 335 6565. Se volete vivere la vostra estate con noi, raccontatecela qua sulle frequenze di Radio Liscio. Dicevo, partiamo, ce ne andiamo in Umbria, altro posto splendido per farci delle vacanze. Io la bazzico davvero tanto per lavoro, ogni volta mi perdo via in quei posti meravigliosi. Uno di questi è Marsciano, provincia di Perugia. Esattamente ce ne andiamo a Papiano, che è una frazione di questo luogo, dove c'è la sagra dei frutti del bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria. Senti come suona bene sta cosa. E allora, trattasi di un appuntamento con i sapori autentici del territorio, quindi eccellenze gastronomiche e tanta tradizione culinaria. Dagli umbricelli alla papianese, alla torta al testo cotta su forno a legna, dai taglierini ai frutti di bosco, pensate un po', alle stringhette di maiale con salsa ai mirtilli. C'ho già qui, è difficile parlare quando c'hai tutte queste cose che ti passano davanti. Ogni piatto racconta storie di tradizione e di maestria culinaria tramandata nel tempo, un connubio perfetto tra ingredienti freschi e tecniche di preparazione autentiche. Il parco paesano, leggo, diventa palcoscenico di un'esperienza gastronomica completa, dove il gusto si intreccia con l'atmosfera conviviale tipica delle sagre umbre. E come si sta bene nelle sagre umbre. Poi qua si trattano benissimo, ragazzi, perché c'hanno un programma musicale che fa spavento, io ve lo dico, spavento. Allora, ieri sera, pensate un po', c'era l'orchestra di Manuel Malanotte. Stasera troverete Ilaria Cenciarini e tutta la sua orchestra. Venerdì sera c'è la Suonami Band ad allietare il pubblico. Sabato 11 c'è l'orchestra Joselito e domenica 12 l'orchestra Le 3M. Quindi proprio programmone, ogni sera un'orchestra diversa, quindi tutti in pista da ballo con la serata danzante che inizia alle 21:30. Hai capito? Bravi, bravi, lì vi divertirete sicuramente. Sera che vai, serata che trovi. Bene, ma non ho finito con l'Umbria, perché mi sono segnato un altro evento. Questo sta a Finocchietto, in provincia di Terni, che io mi immagino sto paese dove c'è sto profumo di Finocchietto. E c'è la sagra della pappardella, pensa un po' la sagra della pappardella. Fammi andare sulla loro pagina, così sono più dettagliato. Allora, intanto questa va avanti fino al 13, che se non mi ricordo male è lunedì, sì, esatto. E siamo in questo piccolo borgo dove il protagonista è la pasta all'uovo più generosa ed accogliente che esista. Senti come suona bene: larghe, porose, perfette per abbracciare sughi robusti e intensi, quei sughi che raccontano la cucina popolare umbra. E quindi qua un bel weekend dove c'è questa esperienza fatta appunto di primi con profumi di cinghiale, lepre, ragù casalinghi, no? Tutte per le vie del paese, credo che sia a stand, quindi potete assaggiare un po' di tutto. E poi balli popolari, musica dal vivo, giochi per i bimbi e serate che si prolungano, dicono, con racconti genuini e brindisi sinceri. Cioè, che bello, che bello. Se devo pensare a una serata d'estate, magari con qualche amico, la mia famiglia, come la immagino proprio così, con racconti genuini, brindisi sinceri e la musica di sottofondo.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutto.

Scoprite Radio Liscio su tutti i social network, cresciamo ogni giorno sia su Facebook che su Instagram, anche su YouTube, dove abbiamo un sacco di video, perché la cosa bella è che tutto il materiale che abbiamo prodotto durante questa bellissima stagione, anche quelle prima, la Peschiera di Valdengo, tra l'altro fatemi salutare il mio amico Gio Fantini, che è il titolare di questo luogo bellissimo, questo tempio della musica da ballo in Italia. Vabbè, tutto questo lo ritrovate sulla nostra pagina di YouTube, tutte le serate, tutti gli spettacoli, tutti i migliori artisti, così anche se siete in casa, tac, la fate partire e buon divertimento. E non dimenticatevi mai di Alexa, eh? Alexa, apri Radio Liscio, le notizie, e poi vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i 2, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte rispondere in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. Le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS, presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, comincia la seconda ora di Energia Contagiosa. Oh, oggi non so, c'ho in vena l'amore evidentemente, chissà perché. Ma è già la seconda notizia che mi capita su questa tematica. E allora, dopo quella di prima, vi propongo anche l'intelligenza artificiale pronta per essere utilizzata per rimorchiare. Eccola, giusto appunto come dicevamo prima, vale anche adesso. È estate, gli ormoni si scaldano e quindi si tentano un po' tutte le strade. E fra queste c'è anche l'intelligenza artificiale, che ovviamente a cosa può servire? Beh, in un incontro online di dating, perché sapete che ormai per lo più ci si incontra così, dicono, si usano ChatGPT, ma anche Gemini, o ci sono queste app come Wingman che fanno, scrivono, correggono le frasi giuste, rispondono rendendo il vostro profilo più accattivante. Insomma, magari stai chattando con qualcuno e usi ChatGPT, per farla breve, per renderti un po' migliore. Viene definito l'effetto Cyrano, quando qualcuno si appropria delle parole di un altro per aiutarlo a conquistare una donna, il celebre Cyrano de Bergerac citato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Su 45 persone di questo sondaggio che hanno fatto, 23 hanno usato l'IA per scrivere profili o messaggi e 22 hanno scoperto che alle loro domande rispondeva l'IA, quindi il match era truccato e si sono sentiti ingannati. Questo un po' per tirare le somme, perché poi il problema qual è? Primo, se ti beccano non fai una bella figura, perché dici, non sei neanche capace di parlare da solo, hai bisogno dell'intelligenza artificiale. Due, poi c'è la comprova della realtà, perché metti pure che ti va bene, no? E la seduci o lo seduci utilizzando questo espediente, poi dal momento in cui si trovi di fronte, magari ti riveli essere una persona diversa da quello che sei. Una volta succedeva con le foto, ci sono alto, bello, biondo, occhi azzurri, poi ti trovi davanti uno che non è così e ci rimanevi male, no? A un certo punto, quindi un po' la resa dei conti. Quindi, come sempre, bisogna stare attenti intanto a non a quando si ricevono sti messaggi, se è troppo perfetto, insomma, se si legge che non è spontaneo ma molto automatico, probabilmente c'è un mezzo chatbot dall'altra parte. Altrimenti, se proprio qualche suggerimento, qualche spunto, ma mi siamo all'assurdità che devo aiutarmi a farmi aiutare dall'intelligenza artificiale per rimorchiare, è una cosa completamente umana. Vabbè, siamo alla follia, cari miei, alla follia. Comunque sia, se avete programmi, appuntamenti in questo weekendino, mi raccomando, siate sinceri, non mentite, perché poi tutti i nodi alla fine vengono al pettine.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signori, tutti in carrozza, si parte verso le Marche, ultime due tappe di oggi, ultime due feste che si scatenano in queste ore, pronte ad accogliervi in questo fine settimana. Ce ne andiamo subito, veloci come il vento, alla 18ª sagra della Braciola. Siamo a Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata. Prima tappa, bellissima, bellissima. Allora, sagra della Braciola si presenta da sola, è una cosa tradizionale, una manifestazione che celebra un piatto che qui è proprio cucina locale, la Braciola nelle Marche. Non so perché, ma come la fan lì, è proprio buona, gustosa, croccantina fuori, morbida dentro, una meraviglia. È un momento di incontro per la comunità, per riscoprire i sapori autentici della tradizione contadina, e va bene, questo capita spesso, perché sulla Braciola ci mette tutti d'accordo epoca per epoca. E quindi questa Braciola, preparata secondo le ricette tramandate nel tempo, è cotta alla brace per esaltarne il gusto e la genuinità. Accanto a questo, stand gastronomici che propongono pietanze tipiche del territorio marchigiano, vini locali, prodotti della tradizione, insomma quello a cui siamo fortunatamente molto ben abituati da queste parti. E poi intrattenimento che anima le serate del borgo, atmosfera accogliente, conviviale, insomma non manca veramente nulla. E ragazzi, questi c'hanno un programma anche loro sul weekend, sulle serate da ballo, che fa spavento. Allora, cominciamo con domani sera, che c'è una bellissima serata anni 90, quindi gran divertimento. Poi sabato sera Gianmarco Bagutti viene a trovarli, quindi un gran casino, una gran serata a tutto volume con Gianmarco Bagutti. E domenica Omar Lambertini, Omar non lo sento da Sanremo l'ultima volta che ci siamo sentiti, devo chiamarlo. E vabbè, ci sarà lui a far festa insieme a tutti quanti voi, bello, bellissimo programma musicale. Da qui però abbandono questo luogo meraviglioso per andare in un altro, che Monte Roberto, in provincia di Ancona. Anche qua c'è una festa bellissima che si chiama la 18ª festa della Trebbiatura e Sagra dell'Oca. Senti come suona bene, due cose antiche, contadine, gustose messe insieme. Siamo tra le colline marchigiane e qui si riportano in vita i gesti della campagna con la festa della Trebbiatura, che si unisce alla Sagra dell'Oca, in un evento dove passato e gusto si intrecciano con armonia. La manifestazione rievoca le giornate di raccolto tra covoni, trattori d'epoca e di mostrazioni dal vivo, immersi nel profumo del grano e nei suoni della vita contadina. A tavola protagonista è l'oca arrosto, fumosa, croccante, calda, accompagnata dal celebre verdicchio dei castelli di Iesi, bianco, secco, profumato, freschino, che ben si abbina a tutto questo. E poi primi piatti rustici, contorni della tradizione, dolci casalinghi e via, un'esperienza a ritmo lento tra risate, balli popolari, mercatini e il piacere di condividere tutto questo in un luogo splendido. C'è il loro programma, si parte oggi, quindi già da stasera ci sono gli stand aperti e si va avanti con una serata disco fino alle 23 e oltre. Poi si continua domani con mercatini, stand gastronomici e una serata dedicata al mondo latino, e poi ancora discoteca. Sabato e domenica programmi simili con l'area gonfiabili, la ruota della fortuna, gare di soft air, gruppi folcloristici, la dimostrazione sabato della Trebbiatura, mentre invece è domenica i giochi per i bimbi. Insomma, serata anni 90 e per ballare tutti insieme sabato sera, e insomma si conclude poi nel pomeriggio di domenica tutta la festa, molto molto bella. Trovate tutte le info sulle loro pagine Facebook. E allora, 18ª sagra della Braciola, Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, 18ª festa della Trebbiatura e Sagra dell'Oca a Monte Roberto in provincia di Ancona. E benvenute Marche ad Energia Contagiosa, che bello.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Una rinfrescante secchiata d'acqua a Ornella, che ha scritto al 331-335-6565 dopo una snervante notte di viaggio. Finalmente siamo arrivati a Tropea, cominciano le vacanze e vai! Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Ornella, grazie di averlo condiviso con noi al 331-335-6565. Una secchiata d'acqua però pure a Gianluigi, che se la passa molto bene in quel di Gallipoli, a quanto vedo, dal drink già in mano fronte mare. E vabbè, ognuno c'ha le sue. Va bene, cari, un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano, perché c'è chi vive l'estate, già in estate, chi invece magari partirà tra un pochino. Un abbraccione a tutti. Va bene, cari, venendo a noi, volevo leggervi questa notizia a proposito di vacanze e di estate, perché sono usciti i dati di questo studio condotto da Confturismo e Confcommercio insieme a SVG e Polling Europe. Salta fuori che l'Italia è la meta preferita dagli europei, indicata dal 54% degli intervistati, niente meno. Un gradimento molto alto tra gli spagnoli, 61%, però devo dire che anche noi, secondo me, andiamo molto in Spagna e rendiamo il favore, perché pure la Spagna è una bomba. I polacchi 60% e altri cittadini dell'Europa medio orientale e centro orientale sul 60%. Le mete preferite sono le grandi città storiche, che vabbè, ci sta in cima alla lista per il 46% degli intervistati. Seguono i musei, siti archeologici, esperienze gastronomiche. Nonostante lo status di capitale della moda, i turisti non scelgono l'Italia per lo shopping, così come per i locali notturni, le discoteche e in generale l'intrattenimento. Ah, hai capito? Non l'avrei detto, invece guarda un po'. Oltre a noi, in cima alla classifica, cioè dopo di noi, c'è la Spagna, come dicevamo prima, la Grecia, secondo me perché piacciono i posti di mare, no? È ovvio, cioè già che vai, sì, vai a vedere Roma, vai a vedere Venezia, però che fai una tappa al mare una settimana, quindi ci sta. Ma anche la Francia se la piazza bene, completa la top 5 la Croazia, altro posto bello di mare dove si sta bene e non si spende neanche tanto, meglio, quando sono andato io non si spendeva ancora tanto, non so come si è evoluta la cosa negli ultimi anni. Va bene, cari, a tra poco, andiamo a rifarci il giro di tutte le bellissime feste che abbiamo visto oggi, ma prima, Max, a te la parola, in musica, Sava Sandir.

Tempo di weekend, carissimi, ben risintonizzati ormai con domani. Entriamo a pieno titolo nel fine settimana, anche se a dire la verità sono già tante le feste che sono cominciate pure stasera. Ne abbiamo viste oggi parecchie, allora ripercorriamoci questo viaggetto fatto oggi, una festa dopo l'altra. A partire dalla sagra del pomodoro di Bordoricco, provincia di Padova, abbiamo cominciato dal Veneto. Qua il pomodoro fresco in tante preparazioni è a vostra disposizione, ma anche cucinato in tanti piatti come la tradizione italiana vuole. Poi sempre Veneto, sagra San Benedetto di Trissino, provincia di Vicenza, anche questa una bellissima festa autentica, popolare, contadina, con al centro gli gnocchi che vengono preparati in una molteplicità di preparazioni con un sacco di sughi. Insomma, è una festa dove l'apporto calorico è importante, poi ci sono polente con formaggio, soppressa, fagioli, insomma veramente hanno fatto le cose in grande. Porta qua, ce ne siamo andati alla sagra dei frutti di bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria, nella meravigliosa Papiano, questa frazione di Marsciano in provincia di Perugia, che vi aspetta appunto con tutta la delizia dell'Umbria a sua disposizione per voi. Mentre invece a Finocchietto, rimanendo sempre in Umbria, in provincia di Terni, c'è la sagra della pappardella, dove ovviamente questa pasta meravigliosa che avvolge il sugo perfetto per questi sughi di cacciagione che proprio in quel di Finocchietto hanno preparato per voi. E per concludere, ci siamo andati poco fa in due eventi, la prima, la 18ª sagra della Bracciola, in quel di Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, dove vi attendono con uno spettacolo meraviglioso dedicato alla Bracciola e serate incredibili. Sabato sera c'è Gianmarco Bagutti, domenica c'è Omar Lambertini a suonare in questa festa, quindi insomma beati chi sono lì. Sarà anche una bellissima due serie, bellissime serate di ballo che cominciano tra l'altro domani sera. E poi la 18ª festa della Trebbiatura e sagra dell'Oca, sempre nelle Marche, a Monte Roberto, questa volta in provincia di Ancona, anche questa una bella festa contadina con al centro quest'oca protagonista delle giornate. Meraviglia il weekend che sta arrivando, carissimi, bussa alle nostre porte, sta a noi rispondere. Tutti questi eventi, vi ricordo sempre, li ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine anche per oggi di queste nostre due orette a tutta energia contagiosa. Spero che vi siate trovati bene, che vi siate divertiti. Adesso lascio il microfono a tutti i miei colleghi che stanno per arrivare e a godersi insieme a voi questa giornata, questo giovedì che ci apre naturalmente le porte del suo weekend. Quindi tante feste sono già in giro, poi in queste serate d'estate è facile, anche se sei in città, uscire a mangiarti un gelato, a berti una birra a quell'evento, a quell'altro, insomma. Il giovedì è già una seratona quando è luglio, ma il venerdì è sempre meglio. E quindi ci si vede poi domani anche noi qua dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come tutti i giorni, con la rassegna del venerdì, dove ci andiamo a rivedere tutte le feste che vi ho proposto in questo weekend per scegliere con accuratezza la vostra prossima tappa. Un abbraccione a tutti quanti voi, grazie anche per tutti i messaggi che avete inviato al 331 335 6565. Anche Max ha sulle mani per dirvi ciao ciao, ci si vede qua domani venerdì, pronti, belli, scattanti, pieni di energia contagiosa. Ciao belli, un bacio, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I 2, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere Francia-Marocco in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT trans alpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: I miei sono stati dei sacrifici enormi, dall'altro lato adesso sono ricambiati da una grandissima soddisfazione. Diciamo che Matteo Bessi adesso è una realtà, no?
1: Sì.
0: Il vero colpo della mia famiglia è stato quando non era ancora, perché sai, adesso è facile, no? Tu adesso vai, io sono stato a Marsala, no? Sicilia.
1: Sì.
0: Tu vai, adesso stasera sto andando a Rieti, arrivi a Rieti, fermi uno per strada che segue un po' di mezza età, che segue il nostro mondo, dici, conosci Matteo Bessi? Uno su tre ti dice di sì.
1: Sì. Quindi, ma tutti?
0: Adesso è comoda. Era prima la difficoltà, quando i miei mi dicevano allora, arriva il momento del passaggio, quando tu dici cosa vuoi fare dalla vita, hai capito? Quando tu, io se devo dire la verità sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo ambiente, che il salto chiaramente me l'ha fatto fare da Gutti, ci mancherebbe altro, senza di lui sarei ancora a suonare, quando suonavo da solo nelle pizzerie, nei ristorantini, che per l'amor di Dio è stata la più grossa gavetta della mia vita. Però diciamo, io sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo genere. Quando ho fatto conservatorio mi ha sicuramente formato alla lettura, ad alcune cose, ma tante altre non dico che non servono. A me personalmente quello che mi ha portato ad essere Matteo Bessi è sicuramente più il dono che mi arriva da là in alto. Io mi dicono, insomma, mi confermano che io ho un orecchio molto importante, e questo è quello che, questo non te lo insegna nessuno, non c'è. Io se sento una canzone adesso mi metto al piano, la suono e per tutta la vita la so. Questo,
1: mamma
0: è,
1: mia.
0: Questo è un dono, non è che posso dire che bravo che sono perché faccio questa cosa qua, non ho merito, è un dono che ho, hai capito?
1: Sì,
0: è come,
1: certo.
0: Non lo so, è come quando vedi quei bambini di 6-7 anni che suonano la quarta di Chopin e dici come fosse, non lo sanno neanche loro. È vero che poi coltivano lo studio, ma i miei genitori mi hanno non ostacolato e non obbligato, i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti senti, noi ti appoggiamo, perché sapevano che io comunque non ero un delinquente.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, e con l'inserimento di Ricky Massara che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo e abbiamo varie trattative in corso e abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

la melodia italiana con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna, con Studio 1. Insomma, siamo sintonizzati in tutta Italia con la musica da ballo, attraversando anche le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato, hanno così superato le generazioni, perché davvero abbiamo delle canzoni che sono nate magari nel periodo della generazione silenziosa e ancora oggi sono brani contemporanei. E poi abbiamo il momento di cantare, perché bisogna imparare a cantare, bisogna imparare a ballare, bisogna imparare anche ad ascoltare, perché bisogna imparare a fare un sacco di cose fondamentalmente, se ci soffermiamo su questo concetto. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con tanto di patente alla regia. E il 331-335-6565 è disponibile per chi volesse mandarci sms o messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Fa caldo, fa caldo, fa caldo, perché è arrivata l'estate.

siamo in un momento caliente, ma fortunatamente bello, perché bisogna un po' vivere un po' tutte le stagioni, quando fa freddo freddo freddo e quando fa caldo caldo caldo caldo. Andare agli eccessi, oserei dire. E la prima carta prevede la generazione X con un Antonello Venditti che ci parla di questo mondo. Ehi, in questo mondo di ladri, ma anche di santi, quindi ci sono ambedue le fazioni. Antonello, a te la linea. Bello, senti che inizio. Sarebbe da iniziare un concerto così. Il casino ti rompe negli stadi con questa canzone. Senti quando inizia, eccolo qua. È partita la melodia.

questo mondo di ladri ci siamo scatenati, siamo partiti forte con questa canzone appunto di Antonello Venditti che ci riporta all'88, al 1988, con questa canzone appunto esprime la rabbia e la disillusione verso l'ipocrisia e l'ingiustizia della società, ma ovviamente c'è sempre un gruppo di persone che non si arrende mai, noi che non ci arrendiamo mai. E in quell'anno, agli Olimpiadi Invernali dell'88, così almeno ci rinfreschiamo visto che oggi fa caldo, pensiamo all'inverno, il grande sciatore che porta il nome di Alberto Tomba a 21 anni vinse la medaglia d'oro sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, diventando un eroe, un'icona nazionale, e la sua esuberanza era tale che dopo la vittoria chiese in diretta televisiva di poter conoscere la celebre conduttrice televisiva di allora, De Carrà. Quindi lanciò questo messaggio e poi si conobbero, sicuramente ci fu l'occasione di conoscersi dal vivo, quindi venne anche soprannominato Tomba la bomba, che davvero scendeva a una velocità razzo. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, e quando menzioniamo questo titolo ci viene voglia di vacanza, 7 giorni 7 notti, o meglio una settimana con Matteo Tarantino. Prego, regia.

Matteo Tarantino con questa canzone dal ritmo scatenato, che poi 7 giorni sono niente poco di meno che 168 ore, uno potrebbe anche dirlo così, oppure per i curiosi matematici 7 giorni corrispondono a 10.080 minuti. Poi vediamo se andiamo più in approfondimento, ci fermiamo così ai minuti. Quindi quando trascorrono 10.080 minuti vuol dire che è trascorsa una settimana. A titolo informativo memorizziamo questo dato e questo fatto. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione della canzone acustica. Ebbene sì, perché c'è proprio una generazione che è nata con le canzoni acustiche, e quella generazione probabilmente degli anni 70, quindi la generazione X è nata con appunto le canzoni che nascevano con la chitarra o con il pianoforte, e quest'oggi ci è venuta voglia di andare a salutare un grande autore italiano con una voce graffiante particolare, Marco Masini, che ha scritto questa canzone che si intitola

Raccontami di te, bella frase questa, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Quindi davvero una frase filosofica con questo brano che ci riporta indietro al 1900 più, prendiamo la calcolatrice, 1900 più 100 fa proprio il 2000. Canzone presentata anche al Festival di Sanremo con una classifica che diciamo non è andata proprio benissimo, perché arrivò penultimo, quindi dopo di lui c'era solamente l'ultimo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Fred Buscaglione che dinanzi al mare in una notte d'estate senza nuvole, guarda che luna, guarda che si aspetti ancora un po', sono le due. Prego, regia. Eravamo in onda? Sì, non era... vabbè, se vi fa ridere scriveteci, se state ridendo scriveteci.

Matteo Bensi con Un bacin d'amore. Nel frattempo stavamo leggendo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato e troviamo una frase di senso compiuto. In questo mondo di ladri, 7 giorni, 7 notti, quindi vuol dire che è un mondo di ladri settimanalmente. E poi guarda che luna, ci diamo un bacin d'amore. E a proposito di guarda che luna di Fred Buscaglione, incisa nel 59 sul vinile a 45 giri dalla famosa casa discografica La Fonit eccetera, che adesso non c'è più, canzone che è una serenata malinconica e romantica dove il protagonista si trova davanti a un paesaggio suggestivo e proviamo a immaginare, chiudiamo gli occhi, vediamo il mare con il rumore delle onde e la luna che riflette appunto la notte, questa bella immagine da cui è nata la canzone. In quell'anno l'industriale Mario Pavesi decise di rilanciare e commercializzare su scala industriale un biscotto leggerissimo della tradizione novarese, quindi del Piemonte, battezzandolo Pavesino. Quindi ancora oggi ce li mangiamo e quando leggiamo questo nome ci viene voglia di stuzzicare qualche cosa di buono. Fu davvero una rivoluzione nelle abitudini alimentari grazie a una campagna pubblicitaria che puntava sulla digeribilità e sulla modernità. Quindi davvero le cose importanti, il fattore di mangiare un qualcosa che facciamo un routino, come dicono i cinesi, apprezziamo quello che abbiamo appena mangiato e di conseguenza anche il nostro stomaco ci dice grazie per averci saziato con un biscotto leggero. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials che in questo momento, proprio adesso e all'istante, ascoltano Sal Da Vinci con Poesia. Ma in realtà tutte le generazioni collegate con noi in questo istante ascolteranno proprio Poesia. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita.

poesia di Sal Da Vinci, canzone targata 2026, che anticipa l'uscita del, appunto, nel disco che è arrivato prima dell'estate. Una canzone che strizza l'occhio, quindi facciamo l'occhiolino alla canzone, a sonorità latine con il ritmo della baciata, ed è un inno romantico dove appunto si celebra l'amore profondo, in grado di rendere ogni giorno, ogni istante, ogni dettaglio della persona amata eterno, quindi esattamente come un'opera d'arte o i versi di una poesia. Quindi bella canzone che farà ballare a ritmo di baciata tutta l'Italia è qua. E adesso che c'è tutta l'Italia sintonizzata, andiamo a collegarci con l'archeologia del liscio, con un brano, un classico del liscio per gli amanti del liscio che amano proprio gli strumenti come il sassofono, con la fisarmonica, come il clarinetto. Questa è una canzone eseguita magistralmente dall'orchestra di Franco Bergamini, la famosa Polchissima, con l'archeologia del liscio a cui diamo la linea.

0: maestro Franco Pergamini.
1: E ringraziamo l'Arcologia del Liscio per questi contributi che ci raggiungono ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, ed è davvero una bellezza il fattore di andare a visionare dei video, di andare a rispolverare quelle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, quelle canzoni che quando si suonano ballano davvero le generazioni, da quella silenziosa alla generazione millennials, ma magari anche alle nuove generazioni, anche perché ci sono tante feste che oramai fanno parte anche i giovani, e spesso e volentieri finiscono le serate con la fisarmonica e i canti popolari. Quindi vuol dire che c'è voglia di portare avanti le tradizioni, e nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono poi i nostri valori da tramandare. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, la generazione acustica. Abbiamo la scelta, perché ne abbiamo pescate due. Cosa facciamo? Le facciamo tutte e due? Facciamo un mix? No, una in do e l'altra in re. Partiamo dal re, partiamo da qui.

ed era Profeta non sarò di Demis Rousseau, e l'altra canzone che avevamo in mente era di collegarci con poesia. Ci domandavamo quando l'amore diventa poesia, ma quando che fa?

piangerei. Che così abbiamo fatto le due canzoni che avevamo in mente di fare, soltanto che una era in re e l'altra era in do, e di conseguenza la colla musicale magari era poi un po' dissonante. Altra carta, altra canzone. Generazione Baby Boomers, abbiamo fatto Quando l'amor diventa poesia. Ci ha sentito anche lui Massimo Ranieri, ma questa volta torniamo tutti ai 20 anni. Che bell'età, con la patente in tasca, fresca fresca fresca fresca, e tutti i punti ovviamente.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

canzone di Elena Cammarone con Sei Tutto, e prima abbiamo ascoltato Massimo Ranieri con la canzone Vent'anni, che gli permise di trionfare a Canzonissima proprio del 70. I vent'anni di ieri e di oggi, abbiamo provato a chiedere alla rete la risposta. Per esempio, le relazioni e il tempo libero sono vissuti oggi diversamente da come erano vissuti ieri. Ieri la socialità era fortemente radicata nel territorio, nelle piazze, nei bar, negli oratori, nei circoli, dove erano luoghi di ritrovo, maggiormente si basavano sulla presenza fisica, e il tempo libero era scandito da appuntamenti fissi come la musica trasmessa in TV o al cinema, c'erano dei momenti ben mirati. Oggi le interazioni avvengono ampiamente nel mondo virtuale attraverso i social media. Questo permette di avere una rete globale di conoscenze, sì, ma ha anche trasformato i ritmi di vita, spostando gran parte delle relazioni e delle passioni su piattaforme digitali. Quindi ci si incontra di meno, anche se la bellezza di stare insieme è un qualcosa di impagabile. Lo sanno anche le nuove generazioni, che quando appunto si ritrovano comunque stanno bene. La tecnologia da questo punto di vista crea un po' di distacco, ma torniamo ad aggregarci, a vivere insieme, magari attraverso la musica, con una fisarmonica, una chitarra. Un pianoforte è un po' più scomodo perché è più pesante da spostare, la chitarra è più leggera, così come se uno si sente un po' scarico potrebbe spostare la batteria. Dico bene, Marco? Cioè, quando uno è scarico, se prendi la batteria, la suoni un po', ti dà la carica. Vabbè, questa ci è scappata ogni tanto e non possiamo esimerci. Carta generazionale, generazione X, Renato Zero ha ascoltato la freddura che ci è scappata ed è nata la canzone Morire Qui, segno della croce, Morire Qui in diretta, Renato Zero. E invece no, perché è un ritmo carico, sentite il ritmo.

Proggetti con questa canzone che era Morire qui di Renato Zero, nata nel 77 ed è uno del che fa parte dell'album Zerofobia, uno dei dischi più iconici dell'artista romano. La canzone è un inno alla vita e alla tenacia, il fatto di affrontare la voglia di non arrendersi mai davanti alle avversità che ci sono, spingendo a lottare per i propri ideali, a non smettere mai di sognare, opponendosi quindi alla passività e alla rassegnazione. Uno è passivo e dice ma aspettiamo che le cose capitano, no, in realtà bisogna essere attivi e se vogliamo far cambiare le cose dobbiamo inizialmente essere noi a cambiare. Questa canzone è davvero importante di Renato Zero, è un fatto simpatico del 77 e che in quell'anno, questa farà ridere il nostro Marco Sasso, detto il Ciglia, perché vennero venduti un sacco di termometri, cioè il 77 è un anno in cui il termometro proprio venne venduto in tutte le case, c'erano 4-5 termometri perché c'era la febbre del sabato sera, questo programma che usciva dalle sale e alzava la temperatura corporea delle persone. E allora le persone cosa facevano? Andavano in farmacia e si compravano il termometro. Davvero un momento bello quello della febbre del sabato sera, che fu davvero un delirio collettivo. Ti è piaciuta? Sì, merito qualche sparo su questa freddura per dare questa notizia. Il futuro appunto dell'Italia, dove nacque la moda dei pantaloni a zampa d'elefante bianchi, delle piste illuminate in discoteca e i giovani che iniziavano a frequentare in massa le prime discoteche. Oltretutto con i pantaloni bianchi, il bianco è un colore che se tu ci butti sopra una luce di un colore lui l'assorbe, quindi di conseguenza con le luci psichedeliche quei pantaloni bianchi magari diventano blu, gialli, rossa, fucsia, cambiavano colore all'istante. Bella moda, e se pensiamo alla febbre del sabato sera anche a noi ci viene la febbre, ma sappiamo che c'è sempre la peschiera che ci fa divertire e scatenare. Siamo giunti al termine fra una chiacchiera e un'altra di questo nostro viaggio nella melodia italiana. Vi ringraziamo tutti quanti di essere stati con noi, di averlo vissuto intensamente, di aver sorriso, di aver viaggiato con le generazioni. Un grazie al nostro Marco Sasso, e l'ultima carta che peschiamo proprio quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli. Brindiamo insieme vino rosso per noi cin cin. Un brindisi a tutti quanti all'ascolto, un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia un po' meno, però un bicchiere di vino e saggia cosa ho.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Protagonisti, radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave, inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole di Tajani. Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. 3 membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, 80 i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani. Poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana con piogge localmente anche molto intense. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con i ricordi del passato, il Liscio e la tradizione delle grandi orchestre. Iniziamo, come sempre, proponendovi una coppia di brani tratti dallo stesso artista, Raul Casadei, Alla Fiora e Amico Liscio. Il primo brano è tratto dall'album dedicato a Secondo Casadei.

Era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani. Ricordati di me e Cuoricino.

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

Dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Willy Texano era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao a

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target

0: spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo siamo le anime, di quest'arte le sue pagine.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio.

0: in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
1: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran, erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, il bilancio di due giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta, ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia, incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: miei sono stati dei sacrifici enormi, dall'altro lato adesso sono ricambiati da una grandissima soddisfazione. Diciamo che Matteo Bensi adesso è una realtà, mm-hmm, no?
1: Sì.
0: Il vero colpo della mia famiglia è stato quando non era ancora, perché sai, adesso è facile, no? Tu adesso vai, io sono stato a Marsala, no? In Sicilia,
1: sì.
0: Tu vai, adesso stasera sto andando a Rieti, arrivi a Rieti, fermi uno per strada che segue, un po' di mezza età, che segue il nostro mondo, dici, conosci Matteo Bensi? Uno su tre ti dice di sì.
1: Sì, quindi, ma tutti!
0: Adesso è comoda. Era prima la difficoltà, quando i miei mi dicevano allora, arriva il momento del passaggio, quando tu dici cosa vuoi fare dalla vita, hai capito? Quando tu, io se devo dire la verità sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo ambiente, e il salto chiaramente me l'ha fatto fare da tutti, ci mancherebbe altro, senza di lui sarei ancora a suonare quando suonavo da solo nelle pizzerie, nei ristorantini, che per l'amor di Dio è stata la più grossa gavetta della mia vita. Però diciamo, io sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo genere. Quando ho fatto conservatorio mi ha sicuramente formato alla lettura, ad alcune cose, ma tante altre non dico che non serva. A me personalmente quello che mi ha portato ad essere Matteo Bensi è sicuramente più il dono che mi arriva da là in alto. Io mi dicono, insomma, mi confermano che io ho un orecchio molto importante, e questo è quello che, questo non te lo insegna nessuno,
1: certo.
0: Non c'è, io se sento una canzone adesso mi metto al piano, la suono e per tutta la vita la so. Questo è un dono, non sì. È che posso dire che bravo che sono perché faccio questa cosa qua, non ho merito, è un dono che ho, hai capito?
1: Sì,
0: è come,
1: certo.
0: Lo so, è come quando vedi quei bambini di 6-7 anni che suonano la quarta di Chopin e dici come fosse, non lo sanno neanche loro, è vero che poi coltivano lo studio, ma i miei genitori mi hanno non ostacolato e non obbligato, i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti senti, noi ti appoggiamo perché sapevano che io comunque non ero un delinquente.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con

Era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani. Ricordati di me e Cuoricino.

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

Dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Billy Texano, era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao a

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Ciao! Ma ciao, quando mi vedo poi vado avanti. Ma adesso mi vedo. Ma ciao, bella gente! Come va? Buon... sì, stamattina ho gli occhi un po', come si dice, che spurgano. L'aria condizionata è insostituibile. Però qualche fettino di disagio per ieri, l'altro, sono due giorni che mi ha infiammato un po' gli occhi, un po' la gola, ma a me non me ne può fregare di meno, come dicono in una certa parte d'Italia, per mantenere i miei 24-25 gradi qui in studio mentre lavoro. Non si fa nulla per cambiare questa specie di piccolo paradiso termico, anche perché ho appena letto le previsioni del tempo. Adesso da sabato danno il terrore fino a mercoledì, giovedì della prossima settimana. La settimana dicono che qui nel nord-ovest arriveremo a 40 gradi, ma anche poi su tutto il litorale tirrenico, da Roma in su, da questa parte qui dell'Italia, danno 40 gradi, addirittura dicono che potremmo superare il terribile record del 2003, che fu un'estate assolutamente indimenticabile per il terrore. Speriamo, anche perché se poi arriva qualche temporale fa dei disastri inenarrabili. Mi ricordo 3 anni fa, a me, 3.000 metri quadri di tetti andati in... c'è un termine che in vacca, e lo dico perché così fu. Vedo il cinghia assolutamente rilassato nella posa classica del pensatore Diogene, perché quando è così mi ricorda tanto Diogene, che è lì che attende che si inizi con la trasmissione. Oltretutto ho appena scoperto che sono con il collegamento con la banda che non piace a lui, ma sta funzionando. Perché? Perché ieri sera ho girato da quello da trasmissione a quello che adopero io in casa, perché così dal televisore grande posso vedere il mio PC per vedere i film che mi sono scaricato. E ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, piaciuto, che brava la Meryl Streep, ma anche la Anne Hathaway, bello, sono quelle cose che ti fanno passare la serata, anche perché ieri sera non c'erano partite di calcio, quindi relax, potevo veramente fare entertainment, intrattenimento leggero. Stasera invece c'è Francia Marocco, è quella da vedere tutti.
1: La mia vita, il mio...
0: il 100...

ma mai parlare bene della connessione di rete, mai, perché se ti sente lei interviene, è reazionaria, quindi interviene subito e ti fa saltare tutto. Ma adesso siamo ritornati sulla rete da radio, quella con il collegamento 5G, e quindi ok, adesso arrivo ai messaggi. Allora, stavo dicendo che oggi è giovedì 9 luglio 2026, è il 190esimo giorno dell'anno, ne mancano 175 alla fine dell'anno, ed è Santa Veronica Giuliani, ed è la giornata mondiale della massellanza. Che cos'è la massellanza? L'ho scoperto io ieri sera, non sapevo che esistesse, mentre preparavo la trasmissione. Cioè, la massellanza è il culto della palestra, però fatto in un modo divertente, piacevole, cordiale, così. È bello vederti fare palestra, ma devi essere massello, cioè devi essere grosso e tosto. Quelli che fanno come Cinghia, che lui è grosso, tosto non direi, ma è grosso, e lui ama la massellanza, perché la massellanza vuol dire far sentire questi muscoli, soprattutto a lei, no? Ma senti come, ma sei fatto d'acciaio, quando un uomo è tutto bello gonfiato, perché è un cultore della palestra, però è simpatico, lo fa senza fartela pesare. Quindi oggi giornata mondiale della massellanza, ma siccome questa trasmissione di oggi andrà in replica, perché sapete che agosto Radio Liscio fa le vacanze, anche lei, il 6 d'agosto giovedì siamo in onda con la replica del 9 di luglio, e allora se state ascoltando il 6 d'agosto, 218esimo giorno dell'anno, ne mancano 147 alla fine dell'anno, ed è San Ormis da Papa, questo non sapevo, mai sentito sto nome, mai sentito sto Papa. E il 6 d'agosto la giornata mondiale di Hiroshima, quando gli Stati Uniti lanciarono la prima bomba atomica su una città, ammazzandone 100.000 in un colpo solo, e viene ricordata nel mondo sempre più per dire lasciamo perdere le armi nucleari. Guardate che se partono le armi nucleari c'è il getto, il rigetto, il contro, il rischio, e moriamo tutti, perché una volta che partono tutte bloccala poi la radioattività. Allora, Francesca Mazzucato ci ha cantato Io ti aspetterò come primo brano di oggi, e adesso andiamo con uno, Max di Ozzano in provincia di Bologna, che ha fatto una richiesta che va in concorrenza con i miei vinili di Casandenna. Max di Ozzano in provincia di Bologna ci ha chiesto se poteva ascoltare, e noi gliela facciamo ascoltare ben volentieri, un brano del 1955 che è fra i più belli al mondo, The Great Pretender, degli inenarrabili The Platters.

tutto la caffettiera di Paolo Tarantino. Allora, ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, volevo dirvi, scrivo così, ho un glaucoma agli occhi, non vedo bene, Cinghia, volevo ascoltare una canzone concerto d'autunno di Claudio Villa, grazie. Ah, Paolo di Genova, scusate. Paolo, fai prima a dirci cosa non hai, perché ogni giorno ne hai uno nuovo, sei un tomo di medicina con tutto quello che è addosso. Per carità, curati, stai in forma. Qui non si firma e pensa che io non lo riconosca. Se per caso una molla si smolla, nel futuro si rimolla oppure rimane smollata per sempre? Questo spiritoso qui è Nicola, ti ho beccato Nicola, per una tua caratteristica particolare che dovresti sapere, scrivi sempre in maiuscolo. Ciao carissimo Ettore, da parte di Alessandro di Bologna. Ciao Alessandro, quindi tu stai seguendo probabilmente sul network Teleantenna, che ci copre in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, così come ci stanno seguendo in Lombardia su Studio 1, perché siamo in Radio Liscio Visione in diretta con loro, e con Prima Antenna TV come sempre in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora, ciao, buongiorno Ettore, oggi il mio ex capo è nel mio ufficio, sintonizzati tutti su Canzoni Senza Frontiere, hai lasciato quindi praticamente il virus, lo dico a spalti gremiti a casa, lui è andato in pensione al 1° di luglio, sta benissimo lì, aria condizionata sul lago, Giancarlo D'Alesa, ciao Giancarlo. Ciao Ettore, sono Claudia Di Asti, mi potresti mettere la canzone di Graziano Gianni Ti aspetterò domani, dedicata al mio Vincenzo? Ma quante gliene dedichi al tuo Vincenzo? Chissà come ti deve amare, perché dedichi tutte le settimane almeno una canzone. Un abbraccio a te e tua moglie, al mitico Cinghia. Cinghia, sei mitico? Fammi vedere la tua miticità. Ecco, ha fatto. Che è il massimo della sua miticità. Ciao Ettore, Cinghia, buona giornata, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella, buongiorno Ettore. Si può ascoltare un brano di Bruno Filippini, Loretta Dalimana? E perché no? Certo, magari non oggi, domani. Adesso vi porto nel 1987 con l'89enne mio amico Renzo Arbore, che su richiesta di Nadia e Gianni Di Lomello lanciava quella canzone meravigliosa nell'ambito della sua trasmissione meravigliosa. Lui è sempre stato geniale. Signore e signori, Cacao Maravigliao di Renzo Arbore. Pensate che era un prodotto, prendeva in giro i prodotti che venivano promozionati in televisione, che non esisteva. E la gente andava nei negozi a chiedere: c'è il cacao?

meravigliao di Renzo Arbore, 1987, per Nadia e Gianni Di Lomello, 11:27. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere, Summer Edition, in Radio Lition Summer Edition. In questo periodo stanno presentando tutti i palinsesti di tutte le televisioni per l'anno prossimo: Rai 1, Canale, Rai, Mediaset, La 7, tutti, facciamo questo, Sky, facciamo questo, facciamo quell'altro. Vabbè, io non ci sono in nessuno di questi palinsesti ormai da anni, ma sono nel palinsesto di Radio Liscio, forse, perché mi hanno detto: abbiamo novità, ti faremo sapere. Per il momento nessuno mi ha detto niente, ma io non sono uno che si agita e che va in disperazione: oddio, cosa farò l'anno prossimo? Intanto mi diverte perché hanno ricominciato a chiamarmi per fare presentare qualche serata, e non succedevano un sacco di tempo. Oltretutto anche belle serate come il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino, 10 di ottobre, con un plateau de roi, una Edirene, una scaletta di re e regine della musica di quegli anni, veramente incredibile. Ho messo la locandina sul mio Facebook, venite a vederla. Sono Alessandro di Bologna per quello che riguarda il discorso della molla e non Nicola. Ok, avevi scritto tutto in maiuscolo. Comunque sia, da parte mia un ciao a Nicola. Ok, siete i due che mi scrivete tutto in maiuscolo. Ci mancherebbe altro non salutare un nuovo amico. Grazie Ettore di fare da tramite tra me e Nicola. E viva la vita, sempre viva Alessandro. Poi ha scritto: ciao Ettore, a chi distratto non si fosse accorto che siamo in estate. Come ci si fa a non accorgere che siamo in estate con le temperature che ci sono fuori? Vorrei dedicare In the Summertime dei Mango Jerry, è possibile? Un caldo ringraziamento a tutti voi, Silvano di Busto Arsizio, e poi Isabella San Germano di Roma che ci saluta. Ciao Isabella, so che ascolti tutti i giorni. Rimaniamo in estate, al Rangone, in una canzone chiesta da Franco di Alessandria: vorrei vedere il mare. E vai, da Alessandria hai neanche un'ora di treno, ci arrivi in un attimo. Ma ligure, bello.

Allora, era Vorrei vedere il mare per Franco Di Alessandria ed era al Rangone. Buongiorno Etere, sono Milva da Como. Mi puoi far sentire la canzone Mandy di Barry Manilow? Grazie, ti seguo sempre, ciao. Allora, fermi tutti. Io conosco il Supremo, quindi il boss di Radio Liscio. Questa è Radio Liscio, musica da ballo e non solo, ok? Ma il non solo è una cosina. Cioè, vengono concessi i vinili di Casa Andenna che ricordano l'inizio della mia carriera radiofonica, quando quasi 60 anni fa ho aiutato ad inventare Radio Monte Carlo e cambiare il modo di fare la radio in Italia. Ma se cominciate a chiedere tutti i brani stranieri, siccome questa non è Radio Motown ma è Radio Liscio, lui non accetta e non ve le passa le canzoni. Ve lo dico in modo che cambiate tematica. Queste canzoni qui chiedetele da un'altra parte. Questa è Radio Liscio, musica da ballo e non solo, nella sua versione Summer Edition. Grazie per l'ottima conduzione e la bella musica. Saluti da Torino, Luisa. Ciao Luisa, grazie per i complimenti. E adesso un videoclip nuovo di una canzone che già avevamo passato, Dolcissima Sardegna, ma che adesso al nuovo videoclip ve lo mandiamo praticamente in anteprima. Adesso Marco e Alice, scommettiamo che nel nuovo videoclip di Dolcissima Sardegna c'è il mare? Scommettiamo?

Era la dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Oh, sono un invalido da Cuneo. Per cortesia, mi faresti sentire il pesce di Danilo Tarantino? Grazie, sei fantastico. Allora, due precisazioni. Il primo, io, anche se tu non fossi un invalido da Cuneo, te la farei sentire volentieri. Però, secondo, il pesce di Daniele Tarantino non esiste. Esiste il pescatore di Daniele Tarantino, ma non c'è una registrazione ufficiale. Non è un brano che è stato inciso ufficialmente. Lui la fa ogni tanto in serata o in qualche televisione, ma non c'è fisicamente da mandare in onda. Quindi non ti posso accontentare. Buongiorno, avete capito? State seguendo tutti bene. Buongiorno, si potrebbe ascoltare Seven Nation Army in ricordo della vittoria mondiale di calcio 20 anni fa? Grazie Roberto da Rapallo. In ricordo della vittoria mondiale, qualsiasi altra canzone, ma questa è Ballo Liscio. Quindi si parla di Ballo Liscio. Poi io ricorderò nell'Accade Oggi che 20 anni fa è stata l'ultima volta che l'Italia ha vinto un campionato del mondo di calcio, quando eravamo l'Italia calcistica nel mondo. Adesso, tra edizioni che non ci andiamo, oh mio Dio come siamo caduti in basso, oh mio Dio. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Ecco, questa è Ballo Liscio per Nonna Rina di San Giorgio. Una canzone che è proprio il significato stesso di un periodo, l'inizio anni 60, quando era tutto spiaggia, mare, si riscoprivano le vacanze, erano i boomers, eravamo nel pieno periodo del rilancio del dopoguerra. E nel 1963 Piero Focaccia cantava una canzone che, sebbene fosse stata cantata da Mina un mese prima, quando lui la lanciò diventò il suo più grande successo. Lui, che arrivava da una vita da bagnino, perché da bagnino si era messo a cantare e diventò il Piero Focaccia che cantava «Stessa spiaggia, stesso mare».

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Piero Focaccia era Cervia, non Cesenati. Una catena che ci lega per sempre. Per Mauro Di Savona, Daniele Cordani.

una catena. Per Mauro Di Savona era la cantante, la front woman dell'orchestra di Daniele Cordani. I vinili di casa Andenna, un brano del 1977. Nella prima classifica che venne stilata alla fine del secolo scorso dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia della musica leggera mondiale, al trentesimo posto delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo questa classifica, Hotel California degli Eagles.

0: Hotel California degli Eagles, trentesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso con Buongiorno Ettore, l'altro giorno mi ha dato un messaggio per una richiesta di una canzone, Wonderful Life. Sono Antonietta della Thailandia. Antonietta, te l'abbiamo mandata ieri, di Black. Chiedi le canzoni, poi non ascolti. Ieri te l'abbiamo mandata, abbiamo soddisfatto la tua richiesta, così come ora soddisfacciamo la richiesta accurata da parte del Supremo di far andare e non tagliare la mitica Fotografie di Mario Bellovino, che è stata canzone della settimana di Canzoni Senza Frontiere e di Radio Liscio in generale la settimana scorsa. Wow!
1: Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava,

un tango, perché non avesse capito, un tango di Mario Bellovino. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine di questa prima ora di trasmissione ci lasciano mentre vanno avanti con la nostra radio liscio visione live studio 1 in Lombardia e network teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Dai, concludiamo la prima ora anche qui, tuffiamoci nel mare greco. Calimera, Calispera, buongiorno, buonasera.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Καλημέρα, καλησπέρα, buongiorno, buonasera, mezzogiorno e a mezzogiorno c'è la pausa del capodora di Radio Lition, Summer Edition e di Canzoni Senza Frontiere, quindi vanno le reclame, vanno le notizie e poi attacchiamo la seconda ora come sempre e andiamo fino alle 13. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Non fanno un danno allo Stato, sì, anche o alle ferrovie, fanno un danno a quelli che devono operare il treno, perché si bloccano i treni e uno che deve andare da Pola a dove deve andare resta lì e non parte, non fa, non lavora, non produce, non vive. Per cui a volte io non capisco la mentalità di questi. Ho tagliato la fibra ottica, come sono contento. Va bene, la Antonietta della Thailandia. Ettore, mi scusi, ma ieri non ho ascoltato la radio perché sono stata impegnata. Ma tu l'altro ieri mi avevi chiesto la canzone Wonderful Life e noi te l'abbiamo mandata come sempre il giorno dopo, ieri. E quindi mi dispiace, Antonietta, che non l'hai ascoltata. Comunque è andata in onda. Allora, oggi, ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi è il 9 di luglio del 2026. C'è il Cinghia che mi sta seguendo con grande attenzione e, come dire, sì, con grande attenzione. Oggi è il 9 di luglio, giovedì, e la trasmissione andrà in onda in replica il 6 di agosto, giovedì. Perché in agosto moglie mia, radio mia non ti conosco, cioè moglie mia non ti conosco, la decisione del Supremo è ad agosto, tutti gli anni, agosto la moglie glielo impone o fai vacanza o divorzio, per cui lui non può più seguire la radio. Se lui non può più seguire la radio, siccome lui è uno che è un dominatore veramente teutonico sull'andamento della radio, la radio deve andare in replica. Lui della conduzione non gliene frega niente, non interessa la scaletta, la musica, quello che decide lui, il resto sono anche Cinghia, anche tu sei un accessorio, siamo degli accessori, per lui esiste unicamente la sua radio, la sua scaletta e il suo prodotto di cui è orgoglioso e che lo bea e lo fa dormire felice la notte. Allora, oggi 190° giorno dell'anno, 175 giorni alla fine dell'anno, Santa Veronica Giuliani e giornata mondiale della massellanza. La massellanza è quella che fa sentire un uomo un massello, ma anche una donna un massello duro, costituito fisicamente da gioia di palestra quotidiana, quindi duro come il massello, ma felice, piacevole, e che dispensa questa felicità e questa gioia di essere massello. Se invece state ascoltando la trasmissione in replica, oggi 6 d'agosto, è il 218° giorno dell'anno, ne mancano 147 alla fine dell'anno, è Sant'Ormisda, Ormisda Papa, un papa nel 500 dopo Cristo, ed è la giornata mondiale di Hiroshima, in ricordo della bomba atomica che 81 anni fa gli Stati Uniti sganciarono su Hiroshima e 3 giorni dopo su Nagasaki, che praticamente portò il Giappone alla resa. Allora, dai, primo brano della seconda parte di trasmissione. Baciami, stupido! Stupido, sono qua, guarda, in difesa. Addirittura con le labbra così. Baciami allora! Non parlo di tutto il pomeriggio così. Baciami, stupido!

la Beatrice Origo e Serena. In Baciami Stupido, Beatrice, bravissima conduttrice qui su Radio Liscio di Ma cos'è questo palco? Un podcast dove intervista personaggi del mondo del ballo liscio. È brava, poi la figlia di un mio regista all'epoca di Radio Monte Carlo, José Origo, quindi è una tradizione che prosegue nel tempo. Ho conosciuto il papà, mi ricordo che partecipai anche al suo matrimonio, quindi lei ancora non è neanche nata, pensa a te. Allora, siamo a Buongiorno Ettore, buon caffè. Stamattina niente biliardi, amici, perché mi tocca con piacere fare il babysitter a mia nipote Jasmine e Christian, ovviamente sempre con la musica di Radio Liscio in sottofondo. Un abbraccio a te, a Marco, detto Ercinghia. No, non è così romano, proprio il Cinghia, nordico fino in fondo. Nonno Mimmo da Firenze, ciao, nonno Mimmo da Firenze, anche a me piace fare il babysitter quando arrivano qui i due nipotini che arrivano qua in ufficio da me. Nonno Ettore, quando partono con nonno Ettore è una richiesta ufficiale di mettere sul mio PC, perché poi ho il monitorone grande, per cui a loro piace quando faccio i giochini per la loro età. E addirittura il piccolino Edo, posso salire sulle tue ginocchia? E sale sulle mie ginocchia, perché così coordina bene, arriva bene al mouse, ormai sa maneggiare telefono, mouse, meglio di me, 4 anni e mezzo. Va bene, allora, Lucio Battisti, quinto vintage di oggi. E questa è una canzone particolare perché è del 1969. Era da un anno che stava partendo Lucio Battisti. Mi ricordo che ero a Milano a intervistarlo. Allora, inizialmente il lato A del disco, di questo 45 giri, doveva essere 7:40 sul lato A e sul lato B 1, ma quando Battisti completò Mi ritorno in mente, venne deciso l'inserimento di questo brano nel 45 giri al posto di 1. E quindi le due canzoni furono lato A, Mi ritorno in mente, lato B, 7:40. 7:40 parla di un addio, due si svegliano una mattina, decidono di separarsi, ma appena lei lascia casa, lui, per prendere il treno alle 7:40, lui viene colto da nostalgia subitanea e si accorge di non poter vivere senza di lei. Allora corre a prendere l'aereo delle 8:50 per arrivare prima di lei ed accoglierla alla stazione. Fantastico. A me una ragazza fece un numero del genere tanti tanti anni fa e devo dire che mi colpì, perché ci lasciammo alla partenza e me la ritrovai all'arrivo, e devo dire che fu abbastanza sconvolgente, fu, è una dichiarazione d'amore. Allora, 7:40, Lucio Battisti, quinto vintage di oggi. Ma che sete oggi?

0: Allora, non era il quinto, era il quarto vintage di oggi. 7:40 di Lucio Battisti, 12:19. Allora, ma dai che vi faccio i nati e i morti di oggi, non ne ho tanti. Lino Banfi. Lino Banfi è nato il 9 luglio del 1936, quindi oggi il Lino Nazionale fa 90 anni, ancora lucidissimo e attento. Paolo Di Cagno, lo vediamo, opinionista di calcio ad alto livello, è del 1968. Tom Hanks, grandissimo attore, oggi fa 70 anni, è del 1956. Courtney Love, attrice, cantante americana, famosa soprattutto per quanti diciamo uomini ha sfiancato, è del 1964. Il cinghia ride. Dunque, qui cosa ho scritto? Adriano Panatta, avevo scritto talmente piccolo che non lo leggevo. Adriano Panatta è nato, e visto che stiamo parlando tanto di tennis, devo dire che a me piacciono tantissimo le sue cronache, i suoi interventi fatti veramente con grande conoscenza del mestiere. Bravo anche Bertolucci quando fa i commenti, per esempio in questo momento di Wimbledon. Non dimentichiamoci che domani c'è una semifinale Sinner-Djokovic che è tutta da vedere, anche perché se Sinner dovesse vincere va in finale per difendere il titolo di campione di Wimbledon. Adriano Panatta è del 1950, quindi ne fa 76, portati bene. E poi il grande Gianluca Vialli, era nato nel 1964, poi la malattiaccia del secolo se l'è portato via. Mentre ho un solo morto, Rod Steiger, attore che nasce come attore caratterista, però poi fa dei filmoni come Waterloo, addirittura ha impersonato Napoleone e poi indimenticabile In giù la testa di Sergio Leone. È morto nel 2002 Rod Steiger, ha vinto anche un Oscar con uno dei suoi film, che adesso mi sfugge il nome perché non potete pretendere che ricordi ancora tutto così a memoria, quindi accontentatevi. Siamo a Franco Bagutti, Gli occhi belli della vita. È un medley, Gli occhi belli della vita, tutte le cose belle che possono... Belli della vita. Ma no, ma perché parli? Ma perché avete questo brutto vizio di parlare quando... Ma cominciate a cantare, non a parlare, a autopresentarvi. No, adesso ti faccio ripartire da capo, così impari. Perché se no rovini tutta quella che era l'atmosfera che stavo creando. Falla ripartire da capo, ciglia, al diavolo.
1: E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima. Gli occhi belli della vita.

0: signori Francesca per voi.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
0: Io sono come sono. Ho provato a cambiare un sacco di volte, ma io sono come sono, come dice anche la Daniela Cavanna.

era la Daniela Cavanna, l'unica donna per cui una grande azienda di tinture per capelli ha inventato la tintura ketchup. Ce l'ha solo per lei. Era in Io sono come sono. Daniela Cavanna, 1232 331 335 6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Qui su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Allora, ultimo vintage di oggi, adesso vi faccio ballare. Vi faccio ballare scatenati per chi ama il rock and roll. Aspetta che c'è Elisabetta San Germano che chiede: Ettore, posso avere Ciao Mare di Raul Casadei domani? Domani te la mando, promesso, Isabella. Allora, questa canzone non la fece lui che la canta adesso per primo. Allora, siamo entrati nelle prime 30 più belle canzoni del mondo. Questa è al 29° posto. Tradotto sarebbe Cane da caccia il titolo, però nell'interpretazione inglese Hound Dog sta per mantenuto, uno che... Allora, questa canzone era stata incisa per la prima volta da Willa May Big Mama Thornton nel 1952. Poi venne pubblicata nel 1953, addirittura era su un 78 giri, pensa a te. Dopodiché arriva un signore che la sente, gli piace tantissimo, nel 1956, e la fa, e la pubblica, lui è Elvis Presley, e la porta per la prima volta in TV durante un programma, Milton Berle Show. Va sul palco, la canta con tutte le sue mossettine. Mezzo milione di critiche di americani: cos'è questo scandalo? Come si muove quello lì? Sessualmente è un provocatore, ma vergognatevi a mandare in onda una cosa di questo genere. È ovvio che la critica, se viene fatta così tumultuosa, fa parlare tanto, e questo fa diventare il lancio della canzone assolutamente incredibile. Vende milioni di copie e dopodiché ritorna anche in televisione, anche se lo pregano di fare meno mossettine. Ma noi abbiamo il videoclip, l'ha trovato il Cinghia, per cui ve lo facciamo vedere con tutte le sue mossettine dell'epoca. Hound Dog, Elvis Presley, 1956, 29° nella classifica delle più belle canzoni.

non ho capito. Non ti sento. Non ti sento. Ah, ecco, allora apri, se mi spegni. Allora, stavo dicendo che questa canzone era stata negli anni 70 in poi, la canzone è apparsa nella colonna sonora di numerosissimi film: in America Graffiti, Grease, Forrest Gump, Lilo e Stitch e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Hound Dog, la canzone di Elvis Presley, e non solo di Elvis Presley. Comunque succede ancora oggi quando uno vuole ballare rock rock Hound Dog, anche perché ha una misura a tenuta di fiato e di fisico. Va bene, allora, 29esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, lascia il posto qui nella nostra canzone senza frontiere a Ti amerò, te lo giuro, te lo prometto, spero, prometto, giuro, reggono l'infinito futuro. Ti amerò.

Allora, era Io ti amerò dei Rodigini. E prima del quinto vintage di oggi alle 12.43 vi parlo del film abbinato ad oggi 9 luglio 2026, film bellissimo con un cast incredibile, L'inferno di cristallo del 1974 con Steve McQueen, Paul Newman, William Holden e chi più ne aveva più ne metteva, Fred Astaire. Non è esagerato dire che L'inferno del cristallo ha ridefinito il concetto di disaster movie, i film disastrosi. Ambientato in un grattacielo ultramoderno di San Francisco, il film racconta la drammatica notte dell'inaugurazione del palazzo, il 9 luglio del 1974. Lo scopriamo dal biglietto d'invito inquadrato all'inizio, quando un cortocircuito innesca un devastante incendio ai piani alti, trasformando la celebrazione in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza. Allora c'è Steve McQueen che fa il capo dei pompieri, Paul Newman e William Holden che invece uno è l'architetto, quell'altro è quello che ha investito i soldi e ha risparmiato su certe cose. Insomma, tutte le gabole ci sono, con effetti speciali innovativi per l'epoca. Io mi ricordo che lo vidi e rimasi assolutamente affascinato. Io all'epoca vivevo a Monte Carlo, andai a vederlo a Sanremo perché era in prima visione nel cinemone di Sanremo e me lo sono veramente goduto. Mentre, se state guardando la replica, il 6 di agosto, il film abbinato al 6 di agosto è Bombshell, con tre attricette da nulla: Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. È del 2019 ed è basata su fatti di cronaca. Bombshell è la vicenda di tre donne protagoniste di uno dei primi scandali sessuali pubblici dell'era moderna. Allora, una è la conduttrice di punta di Fox News e qual è il problema? Che c'è il grande capo di Bombshell che è uno che fa delle avance non indifferenti alle sue dipendenti e questo causò il grande scandalo. Facile trovare nel film i vari momenti realmente accaduti che puntellano la storia, quello che innesca la storia, ossia il primo dibattito presidenziale moderato da Kelly, che avvenne il 6 agosto 2015. Allora, era chi era lui? Era Rogers, una rete televisiva Fox News cofondata da Roger Ailes e che era quello che faceva le proposte alle fanciulle. Quindi il film del 6 di agosto, se state vedendo la replica, è Bombshell. E abbiamo messo a posto anche il cinecalendario e parliamo di Mina. Questo è il quinto vintage di oggi. Nel 1966 lei era per il terzo anno consecutivo la conduttrice di Studio 1 e le scrissero la sigla dei Nomini Leggeri. Il testo fu scritto da Maurizio Costanzo. La musica la scrisse Ennio Morricone. Il titolo era Se telefonando. Quindi non, Costanzo, Morricone, Mina non poteva che avere un successo strepitoso.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Benedetta l'estate!

Benedetta l'estate di Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia. Sono messi la metà di mille per osannare questa estate. Accade oggi un 9 di luglio. Nel 1922 Johnny Weissmuller, che poi diventò famoso con i telefilm, lui faceva Tarzan e Cheetah, nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la barriera del minuto. Mai nessuno era sceso sotto il minuto a nuotare i 100 metri. 1958, nella baia di Lituya, in Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata. 524 metri, da paura, te la vedi che ti viene addosso davanti, riescono a farla solo con gli effetti speciali nei film più terrificanti di questa. Nel 1993 il Ministero degli Interni inglese dichiara ufficialmente che le ossa ritrovate nella fossa di Ekaterinburg sono appartenute allo zar Nicola II di Russia e dalla zarina Alessandra Dassia della famiglia dei Romanov, fucilati nel 1918 durante la rivoluzione russa. Poi 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e viene multato di 3 milioni di dollari per aver morso via un pezzo di orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. Non è cattivo, no. L'ultima, 2006, a Berlino, l'Italia, il 9 di luglio 2006, batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio in Germania, 1-1 dopo i tempi supplementari. È il quarto titolo mondiale dagli azzurri 24 anni dopo il precedente, che era stato in Spagna nell'82, quando eravamo grandi nel calcio e c'erano anche delle belle testate, Zidane, Materazzi, eccetera eccetera. Va bene, allora, dopodomani sera ci sarà la Peschiera di Valdengo, la Pinuccia Cherry Band, sabato 11, ad animare la serata. E adesso concludiamo la programmazione di oggi con il Supremo, che è molto preso dalle città. Ieri l'ultima canzone era Non è più la mia città, della Geraldina Trovato. Oggi è Bruci la città, del 2007, della Irene Grandi, con la quale nel 2007 vince il premio radio al Festival Bar.

0: c'è questo passaggio dalla cantante che passa dal mondo reale a quello virtuale di Second Life, che all'epoca fece gridare a che bello, un'assoluta novità. Siamo arrivati in fondo, ragazze e ragazzi, a domani venerdì, ultimo giorno della settimana, dalle 11 alle 13. Grazie Cinghia per il supporto, come sempre. Da Ettore Andenna, buon pomeriggio, purtroppo buon caldo. A domani, ciao Sila.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Vi vogliamo vedere subito carichi dopo queste feste di Natale. Qua alla Peschiera, insieme a Radio Liscio, l'orchestra di Mariana Lanteri, si parte! Ci potete dare il tempo con le mani, su! Sulle mani Peschiera, su!